Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

just a perfect day. Drink sangria in the

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: qui, vieni qui, vieni, vieni, vieni qui.
1: Mondo Radio, Mondo Radio, tutti frutti, tutti frutti. Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni

0: meritino.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darder, il numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Ci siamo, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti, un saluto da Davide Ruberto, oggi è venerdì 22 maggio, sono le 7:05 minuti e siamo prontissimi come ogni mattina per raccontarvi quello che accade sul nostro territorio. Un'ora sarà infatti dedicata alle notizie locali. Ovviamente per ciò che riguarda la Puglia e il Salento, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco dalle 8 in poi e alle 9:30 c'è la rassegna stampa sia nazionale che locale. Ci sono, se vorrete, anche le vostre richieste. Per chiederci un brano potete scriverci al 380 20 20 029, il modo più semplice per raggiungerci e fare la vostra richiesta. E siamo andati a ripescare anche un brano dal passato per cominciare. Siamo andati a vedere quali canzoni avevano riscosso maggior successo in questo periodo dell'anno ed era il 22 maggio 1993 quando al primo posto delle classifiche di vendita c'era questo singolo qui. So che l'avete riconosciuto, questa è Sei un mito degli 883. Partiamo così, questo è il Buongiorno Salento di Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 31 maggio. Pubblicità.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
8: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
9: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.

notizie più importanti. Apriamo con i due incendi dolosi avvenuti la notte tra mercoledì e giovedì. Il primo a Copertino, con un rogo che ha interessato una parte dell'esercizio commerciale Risparmio Casa, situato in via Bengasi. È una struttura commerciale inaugurata appena un mese fa, e inviati sul posto dopo una segnalazione intorno all'una di notte, i vigili del fuoco hanno notato le fiamme che si sviluppavano in una porzione dell'attività e si sono concentrati su quelle. Le squadre dei caschi rossi provenienti da Lecce, Gallipoli e Veglia hanno avviato le operazioni di spegnimento, preservando il resto della struttura. L'intervento è durato fino alle 7 del mattino, quando l'area è stata dichiarata interamente bonificata. Uno store che ha però subito danni ingenti. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero rotto una vetrata a colpi di bastone, creando un foro per introdursi all'interno e appiccare l'incendio. Veniamo invece al secondo incendio di origine dolosa, che è avvenuto a Casarano, un episodio che si è verificato intorno alle 5:30 di ieri mattina. Ignoti hanno cosparso un locale, un bar vicino all'ospedale di Casarano, con il fuoco che ha attecchito per fortuna in maniera lenta. Il proprietario era già in arrivo per aprire l'attività e, accortosi del principio di incendio, è intervenuto personalmente con un estintore, riuscendo a domare le fiamme. Poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si registrano problemi strutturali. L'attività investigativa si preannuncia complessa, data l'assenza di telecamere di sicurezza proprio in quel punto. Visite mediche mai effettuate per ottenere il rinnovo della patente grazie alla compiacenza di un medico. Una rete con base nel Brindisino, che si era estesa anche nelle province di Lecce, Taranto e Bari, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza in una maxi inchiesta. Sarebbero 102 gli automobilisti coinvolti, vivono a Brindisi e provincia, ma anche in provincia di Lecce, tra Guagnano, Nardò, Copertino, Carmiano, Trepuzzi, Surbo, Campi, Squinzano, Salice ed ancora Miggiano, Tricase, Tigiano, Salve, Specchia e Corsano. Gli accertamenti risalgono al 2022, sono scattati a seguito di una segnalazione anonima, con le verifiche che avrebbero accertato la presenza del professionista da tutt'altra parte, mentre certificava l'idoneità alla guida di decine e decine di clienti.

Fix, ritorniamo con altre notizie e ripartiamo da una tragedia, un nuovo suicidio nel carcere di Lecce ed è sempre più emergenza. L'ultima vittima aveva 26 anni, di origini egiziane. Solo una settimana fa l'ultimo colloquio con il suo legale, nessun cenno di sofferenza o disagio, e ieri il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella cella. Nulla sono valsi i soccorsi, il giovane era già morto quando sono arrivati il medico e il personale infermieristico. Il ragazzo era in cella per questioni di spaccio e a breve la sua istanza di scarcerazione sarebbe stata discussa davanti al tribunale di sorveglianza. Il carcere di Lecce continua a dimostrarsi quindi una polveriera. La popolazione carceraria ha superato ormai le 1500 presenze a fronte delle 800 previste. Stroncato da un infarto mentre era all'interno della sua azienda, aveva compiuto 60 anni nei giorni scorsi. Nulla da fare per Salvatore Falangone, morto intorno alle 17 di ieri alla periferia di Campi Salentino in una campagna di sua proprietà, sede della sua ditta agricola. Inizialmente si è ipotizzato un grave infortunio sul lavoro, poi si è appurato che il decesso è avvenuto per cause naturali. Nasce da una brutale aggressione a colpi di tirapugni avvenuta nel centro di Maglie il 6 dicembre dello scorso anno. Il provvedimento di Dacur, il DASPO urbano, che ha colpito 4 minorenni. Quella notte i carabinieri erano intervenuti per una lite in pieno centro, individuando un primo giovane ferito al volto e un secondo che aveva riportato lesioni ancora più gravi. Le indagini sono state coordinate dalla procura e si è riuscito a risalire ai 4 presunti responsabili, portando i carabinieri ad avanzare la proposta per la misura di prevenzione.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
3: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara: riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
6: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.

Andiamo alle notizie, ripartiamo dai fatti di cronaca, veniamo al cane morto in una clinica, non ci sarebbe nessun responsabile per il decesso del chihuahua in una clinica veterinaria alle porte di Lecce dopo una flebo somministrata all'animale, secondo quanto denunciato dalla padrona. Nel registro degli indagati era stato iscritto il nome di un collaboratore della struttura che dalle indagini dei carabinieri non può essere ritenuto responsabile del decesso perché non c'è la certezza che sia stata effettivamente somministrata la flebo per disintossicare il fegato del cagnolino, e le indagini hanno fatto emergere un quadro di forte antitesi tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dell'odierno indagato. Imputato per aver sottratto 160.000 euro al padre, arrivano 4 anni di reclusione e una provvisionale da 40.000 euro. La condanna inflitta a un 51enne di Nardò, accusato di peculato per essersi appropriato del patrimonio del padre, del quale era amministratore di sostegno. Secondo l'accusa, l'imputato avrebbe sottratto oltre 160.000 euro quando il padre era ancora in vita, continuando a prelevare del denaro anche dopo il decesso del genitore. In quel caso si tratterebbe di quasi 3.500 euro, somme che sarebbero state spese per scopi personali. I fatti contestati risalgono al periodo dal 2014 al 2020. A innescare le indagini era stata la denuncia di una familiare che si era costituita parte civile. Sorpreso con la droga sul comodino di casa durante un controllo, un 54enne leccese, già conosciuto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti in tema di stupefacenti. L'uomo era già ai domiciliari in seguito a un rocambolesco episodio dello scorso aprile in cui aveva tentato una fuga mentre veniva controllato da alcuni agenti e fu accusato di resistenza pubblico ufficiale oltre che per spaccio. Una volta entrati in casa, i poliziotti hanno trovato un kit per il confezionamento e la vendita della droga, oltre a diversi grammi tra cocaina ed eroina e circa 800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Preso atto della flagranza di reato e della recidiva, il giudice ha quindi convalidato l'arresto e disposto l'inasprimento della misura cautelare con il trasferimento in carcere.

Dear Cousteau qui su Mondo Radio. Rientriamo con le notizie, i fatti di cronaca. Era stato il controllo di un uomo trovato con una dose di cocaina ad accendere i sospetti degli investigatori, e da quell'episodio è partita l'indagine che ha portato gli agenti del commissariato di Gallipoli ad eseguire una perquisizione nei confronti di un 49enne. Tra gli episodi più recenti, che è stato ristretto ai domiciliari, figura anche l'arresto in flagranza del dicembre 2025, quando era stato trovato con la sua auto e a bordo 28 dosi di cocaina. L'ultima operazione è stata svolta in esecuzione di un decreto della procura all'interno dell'abitazione dell'uomo. I poliziotti hanno rinvenuto altre 24 dosi di cocaina, 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione, quasi 800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Il 49enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Veniamo invece all'accoglienza ai braccianti. A Nardò, al fine di favorire la massima partecipazione e consolidare un sistema di accoglienza sicuro e trasparente, l'amministrazione ha riaperto i termini dell'avviso pubblico rivolto alle aziende agricole del territorio, una nuova scadenza fissata al 1° giugno. La decisione giunge all'indomani del termine già stabilito, con l'intento di intercettare un numero ancora maggiore di imprese interessate ad aderire al modello. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di garantire condizioni di vita dignitose, tutela sociale e regolarità contrattuale. Un avviso che si rivolge alle aziende disponibili ad assumere regolarmente cittadini stranieri provvisti di regolare permesso di soggiorno. Invece i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che vigileranno il parco di Porto Selvaggio a Nardò. A partire dal prossimo 15 giugno gli associati effettueranno un servizio di osservazione e segnalazione nelle aree a maggiore criticità e sensibilizzeranno sulle buone pratiche di fruizione del parco. L'obiettivo è quello di scongiurare possibili comportamenti lesivi del contesto ambientale e paesaggistico dell'area naturale protetta del litorale neretino.

0: pubblicità.
1: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
3: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
3: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
9: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. 3 liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
10: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e...

Lars Twisten, riascoltiamo i brani del passato qui su Mondo Radio. Torniamo però al presente con altre notizie. 7:51, sempre in diretta. Ripartiamo dal caso Novoli con il rebus sull'evento, perché si è appena sciolto il comitato Festa Sant'Antonio Abate, guidato da Salvatore Toni Villani, da 5 anni alla guida del gruppo che si occupa di programmare e proporre gli aspetti tradizionali della festa patronale di Novoli, una decisione che arriva dopo le discussioni delle ultime settimane e che apre una nuova fase per uno degli eventi più identitari della comunità locale. Rimangono da sciogliere diversi interrogativi sul futuro della manifestazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti più complessi come la pianificazione e la costruzione della focara. La palla adesso passa alle istituzioni ecclesiali, che dovrebbero comunicare le proprie decisioni nel corso dei prossimi mesi. Torniamo al caso dei presunti disagi all'ospedale Vito Fazzi, che erano stati lamentati dalla funzione pubblica CGL. Adesso arriva la risposta ufficiale dell'ASL: sono in corso interventi per il ripristino della piena funzionalità degli ascensori, quindi la temporanea chiusura dell'accesso veicolare a un sottopassaggio situato al piano terra del blocco centrale, fanno sapere, si è resa necessaria per ragioni di sicurezza, ma si è previsto un nuovo percorso, un percorso alternativo dedicato a persone con disabilità per garantire l'accesso senza arrecare disagi all'utenza. Per quanto concerne appunto gli ascensori, si precisa che presso l'oncologico risulta fuori servizio un solo ascensore, per il quale sono già state avviate le necessarie procedure di riparazione. Passiamo invece a Novoli, dove c'è stato un raid vandalico contro il campanile, un gesto che ha colpito uno dei simboli più rappresentativi del paese, suscitando indignazione e amarezza tra i cittadini e gli amministratori, con l'intervento del sindaco Marco De Luca, che ha cercato di porre rimedio restituendo decoro a uno dei luoghi più identitari della comunità. I fatti sono stati raccontati dallo stesso primo cittadino attraverso un video pubblicato sui social, registrando la facciata dell'antico campanile imbrattata con della vernice spray. Nelle ore successive il primo cittadino ha assicurato che la zona verrà immediatamente ripristinata e si cercheranno i responsabili.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio è tutto pronto per l'ultima notte di passione per il Lecce che affronterà il Genoa domenica sera al Via del Mare, sarà un Via del Mare tutto esaurito, i biglietti sono stati presi d'assalto sin dai primi minuti e sono stati polverizzati prima nel giro di 40 minuti, poi anche quelli messi a disposizione nella giornata di ieri dalla società a visibilità ridotta. E si parla appunto dell'effetto Di Francesco con 6 reti e 4 assist da chi è subentrato.

stato sui 27 gol segnati da Lecce in questo campionato, 6 sono arrivati dalla panchina e 4 sono gli assist, un segno che i cambi funzionano, effetto quindi di Francesco anche contro il Sassuolo, ha cambiato il corso della partita. Intanto la squadra continua ad allenarsi, si è allenato parzialmente in gruppo Ramadani, ancora indifferenziato Pierotti e Banda. Vedremo nella giornata di oggi se ci saranno delle novità per quanto riguarda gli esterni giallorossi. E chiudiamo proprio con lo sport, lo spazio dedicato all'informazione locale, e apriamo tra un attimo quella delle curiosità con tutto l'almanacco di giornata. Prima ci affidiamo ancora al passato, da dove arriva questa Comprami. Viola Valentino, Mondo Radio Tutti Frutti, sempre in diretta nel Buongiorno Salento.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
1: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
2: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz, appostato su X, il Comando Sud degli Stati Uniti.
1: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food. Il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
1: Chiusura lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada, una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: qui sempre in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Adesso è tempo di curiosità, allora andiamo subito a scoprire le prime, partendo dal sole che questa mattina è sorto alle 5:24 e tramonta invece alle 20:03. La luna sorge alle 11:10 e tramonta all'1:24. Oggi la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia. Il nome Rita deriva dal greco Margarites, ovvero perla. Se sei nato oggi, sei dolce e contemplativo. La gara per emergere, il successo a tutti i costi non fanno per te. Lasci che a correre siano gli altri e ti dedichi ai piaceri dell'arte, poesia, musica e canto. Oggi, 22 maggio, è la giornata mondiale della biodiversità, dedicata alla difesa e alla tutela, appunto, della biodiversità. Mentre la citazione di oggi è quella del padre della psicanalisi, Sigmund Freud, che ha detto: la psicanalisi mette in evidenza solo l'aspetto peggiore di ogni singolo uomo.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

0: Pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Please. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta e senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club. Vivi l'esperienza. Coltiva la passione.
3: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
7: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
8: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
7: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
8: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
7: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.

Achille Lauro e la sua Comuni Immortali. 8:18, è tempo di scoprire che vinile abbiamo riservato per voi, ma adesso vogliamo parlarvi in particolare del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate, quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone infatti ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. E allora vieni a trovarci o visita il sito www.valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. E ora indietro negli anni, ci fermiamo nel 1977 per ascoltare Queen of Chinatown, il singolo, quinto singolo della cantante francese Amanda Lear, successivamente inserito nella terza edizione del suo primo album I Am a Photograph, in cui inizialmente non compariva. Un brano scritto dalla stessa Lear e da Anthony Mohn, produttore tedesco di molti successi Eurodisco e riconosciuto ancora oggi tra le maggiori hit della Lear, un singolo che ha riscontrato grande successo sia in Europa che fuori dall'Europa, ma in particolare per quanto riguarda l'Europa, Italia e Germania li ha spopolato. È un brano che parla della storia di un'enigmatica signora dell'oppio nella Chinatown di Shanghai. Il testo descrive appunto questa figura misteriosa, una donna dal volto angelico e imperturbabile che governa il mondo sotterraneo. E come in molti lavori della Lear, il testo gioca con il misticismo e il fascino torbido del proibito.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
2: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. 3 liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
3: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
4: Simone, che ci fai qui a Specchia?
5: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
4: Home restaurant alla Capasa?
5: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
4: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
6: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
4: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
8: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
8: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
8: Promo valida fino al 31 maggio.
10: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
11: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
12: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Un omaggio a quel raggio di sole che vediamo all'esterno quest'oggi qui nel Salento, ma adesso è tempo di scoprire l'oroscopo di giornata. Allora partiamo subito con l'Ariete. Il passaggio della Luna in congiunzione oggi vi renderà particolarmente sensibili e attenti ai dettagli. Potreste trovare soluzioni ai problemi che vi affliggevano da tempo e riuscire a migliorare le vostre relazioni interpersonali. Toro, nel corso di questo periodo potreste sentirvi bloccati. Saturno retrogrado vi chiede di riflettere su come state gestendo le vostre responsabilità. È un momento per fare un passo indietro. Gemelli, nel futuro immediato Urano vi porterà a rompere la routine e a cercare nuovi stimoli. Potreste sentire il bisogno di fare qualcosa di diverso per scuotere un po' le giornate. Cancro, le prossime ore saranno piene di cambiamenti e decisioni da prendere, ma grazie all'influsso di Mercurio retrogrado sarà meglio non agire d'impulso. Leone, Plutone in transito potrebbe spingervi a mettere in discussione alcune relazioni o scelte lavorative. Può essere il momento giusto per apportare cambiamenti significativi nella vostra vita. Vergine, nel corso di questa giornata le energie planetarie saranno miste, con Marte che vi darà forza e determinazione, ma anche un po' di nervosismo. Bilancia, in queste ore la Luna in quadratura potrebbe portare una certa irrequietezza, facendovi sentire come se foste su un'altalena emotiva. Sarà importante non lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Scorpione, oggi potreste trovarvi di fronte a sfide inattese. L'influenza di Saturno spingerà a riflettere su ciò che desiderate davvero. Sagittario, oggi sarà un giorno di grande ispirazione grazie all'influsso positivo di Mercurio che vi aiuterà a trovare soluzioni creative ai problemi che affronterete. Capricorno, le prossime ore potrebbero essere segnate da qualche incertezza. Venere in quadratura potrebbe complicare le dinamiche affettive. Acquario, nel futuro, grazie all'influenza di Giove, vi sentirete ottimisti e desiderosi di esplorare nuove opportunità. È un periodo favorevole per fare passi importanti. Pesci, in queste ore Marte potrebbe farvi sentire irrequieti e facilmente irritabili. Le piccole cose potrebbero sembrarvi più grandi di quanto non siano. Quindi cercate di mantenere la calma e di evitare reazioni impulsive.

indietro negli anni e vediamo cosa è successo in questo 22 di maggio, partendo dal 1873 quando muore l'autore Alessandro Manzoni. 1906, i fratelli Wright ottengono il brevetto per l'aeroplano. 1923, inaugurazione a Torino dello stabilimento Fiat del Lingotto. Nel 39 la Germania e l'Italia siglano il patto d'acciaio per l'alleanza militare. Nel 55 a Monaco in Formula 1, per un momento di distrazione, il pilota italiano Alberto Ascari perde il controllo dell'auto e finisce nelle acque del porto, se la cava con una piccola frattura. Nel 1978 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica pubblica il testo che consente l'interruzione volontaria della gravidanza. Nel 2010 invece l'Inter vince il triplete Champions League, Coppa Italia e campionato. Nel 2017 un attentato suicida a Manchester causa la morte di 23 persone. Tra i nati oggi, nel 1813 Richard Wagner, compositore, 1907 il fumettista Hergé, 1924 l'attore e cantante Charles Aznavour, nel 46 è nato George Best, ex calciatore, nel 62 Paola Rivetta, giornalista, 70 la modella Noemi Campbell, nel 79 Marrakesh, rapper, 87 Novak Djokovic, tennista, pluricampione mondiale. E avevo detto di Marrakesh, tra gli altri cantanti e artisti che abbiamo citato oggi, tanti auguri per i suoi 47 anni. Lo ascoltiamo.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti della 14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Tuttavia sulla A16 Napoli-Canosa invitiamo a moderare la velocità per il vento che soffia forte tra Cerignola e Canosa. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale ovest di Lecce in direzione Lecce per lavori fino al prossimo 29 maggio. Frequente la formazione di rallentamenti. Sostenuto il traffico in città Lecce scorrevole sulla tangenziale e sempre a Lecce fino al prossimo 25 maggio rimarrà chiusa via Antonio Miglietta tra piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti per lavori dalle 7.30 alle 15.30. Sono in corso i controlli della velocità lungo le strade del Salento dalle 7 alle 19 di oggi, particolarmente monitorata la strada provinciale 27 Melendugno Torre dell'Orso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Pubblicità.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
7: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
6: Massimo!
7: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Già, e ovviamente il pane.
6: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
8: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
9: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
10: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
11: Allora corro subito da d'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
12: Promo valida fino al 31 maggio.
13: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.

8:54, noi siamo sempre in diretta, l'ultimo spazio dedicato alle curiosità, poi vi lasciamo in compagnia di un po' di buona musica e ritorniamo per le 9:30 con la rassegna stampa nazionale e locale. Adesso previsioni meteo, supermeteo.com ci svela insomma che c'è ancora forte maestrale, ci sarà un po' tutto il giorno, cielo sereno, poco nuvoloso sino al pomeriggio, tra serata e notte nuove nuvole in arrivo dal canale d'Otranto, mari molto mosso l'Adriatico, poco mosso invece lo Ionio. Per la giornata di domani ancora vento settentrionale, ve lo anticipiamo, ma un po' più attenuato, mentre il proverbio di giornata dice: con niente non si fa niente. Affinché ogni cosa possa essere realizzata occorre impegno, disponibilità di mezzi. Spesso si può realizzare qualcosa con molto poco, ma mai con niente. A proposito di vento, c'è lui, Niccolò Fabi, e la sua Dento.

0: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
2: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
3: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
3: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
2: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Tabou il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
3: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
4: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
8: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite, ma... mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
10: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina, per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati, siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You, offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro, dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social. Aruam,

American Girls, Harry Styles, qui su Mondo Radio, tra un quarto d'ora rassegna stampa nazionale e locale. Adesso però vi diamo un consiglio. Per voi che state cercando l'auto giusta, vi consigliamo di andare da Circhetta Automotive, dove vi aspetta un parco auto ricchissimo di occasioni imperdibili, con vetture dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Parliamo di vetture nuove, ma non solo. Da Circhetta Automotive potrete scegliere tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni c'è una speciale, incredibile promozione sulla nuova 500 Hybrid da 14.950 euro. Può essere tua con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda.

0: Pubblicità. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una super valutazione mai vista!
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
5: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
10: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
11: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
12: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
13: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend, su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Oggi è venerdì 22 maggio, 9:31. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Il Corriere della Sera apre con la frenata del PIL per guerra ed energia, mentre Meloni avvisa l'Unione Europea. Secondo le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027. La Premier dice: nuova fase o diventerà irrilevante. Poi spazio all'attacco ucraino sulla base dei servizi russi, 100 le vittime. In prima pagina anche la flottiglia, il governo italiano che chiede contro Ben Gvir sanzioni europee. La Repubblica: crescita, Italia maglia nera, è il titolo. Unione Europea taglia le stime del 2027, l'Italia ultima per PIL e prima per debito pubblico. Spazio poi all'attacco ucraino alla base russa in Kherson, la Germania replica, pronti a guidare la NATO. In prima pagina poi il racconto di un testimone della flottiglia: botte, abusi e coltelli alla gola. Infine, Trump prepara l'assalto a Cuba dopo che la portaerei Nimitz è stata schierata nei Caraibi. Sulla stampa in apertura le testimonianze degli attivisti della flottiglia rientrati in Italia, abusati dagli israeliani, ancora spogliati e torturati, poi ridevano. Il ministro Tajani chiarisce che l'Italia non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, ma chiede all'Europa di sanzionare Ben Gvir. E sul Messaggero il titolo è: la guerra rallenta l'Europa, con la frenata sulla crescita europea e italiana, lo shock energetico. Spazio poi all'attacco ucraino sugli 007 russi, mentre Trump schiera una portaerei nei Caraibi. Veniamo allo sport. Sulla Gazzetta: svolta Milan, il titolo d'apertura sull'arrivo di Cardinale che prende Goretzka e blinda Allegri. Spazio poi all'intervista a Kimi Antonelli: sono il teppista della Mercedes, Valentino il mio maestro. In prima pagina anche il tennis con il tabellone del Roland Garros e la posizione di Sinner, Parigi in discesa, più pericolosi solo in finale. Poi l'Inter, il presidente Marotta: noi siamo Milano, unici con due stelle. E sul Corriere dello Sport il titolo è: Modric nello staff di Max Allegri, Allegri quindi anche in futuro. E poi Sarri a Bergamo, dubbi invece per Spalletti. Quotidiani locali, la Gazzetta del Mezzogiorno titola: PNRR, tanti i ritardi, Puglia e Basilicata bocciate dalla Corte dei Conti, i costruttori chiedono tempo e parlano di una proroga inevitabile. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia anche qui: piano nazionale di ripresa e resilienza, sprint finale per giugno, ultimato solo il 30% dei lavori. L'articolo di approfondimento è a pagina 2 ed è a firma Vincenzo Damiani. La Puglia è attardata, completato soltanto il 29,6% dei cantieri. Il referto della sezione autonomie della Corte dei Conti fa scattare l'allarme, con tutto il Mezzogiorno che fatica rispetto al nord e al sud. Si concentra il 43,5% delle risorse. Veniamo invece al caso Lecce con le ultime sulla Movida. Orari, l'apertura dei locali: possono associarsi per il servizio di vigilanza. Continua quindi la discussione del nuovo regolamento in commissione. Ieri è arrivata la proposta dell'assessore Margiotta per risparmiare sugli steward senza i quali si chiude all'una, scrive Mattia Chetta appunto sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Passiamo invece ai tributi. Scatta la tregua fiscale, azzerati sanzioni e interessi. Il comune di Lecce aderisce quindi alla rottamazione verso la definizione agevolata per Tari, Imu e Tasi. L'assessore Greco parla di sostegno concreto ai cittadini. E poi altri fatti di cronaca con le ultime sulla rissa tra minori avvenuta nella Movida di Maglie. Scattano 4 DASPO urbani. La violenta aggressione avvenne tra il 6 e il 7 dicembre scorsi. La lite richiamò l'attenzione dei residenti. In due rimasero feriti, due giovanissimi. Adesso è arrivata la sentenza di condanna per 4 giovanissimi. Mentre lavora in campagna, accusa un malore, muore a 60 anni un imprenditore agricolo di Campi Salentini. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un malore fatale. Quando i familiari se ne sono accorti, era ormai troppo tardi per salvarlo. Fiamme in un negozio di casalinghi a Copertino, ipotesi chiara del dolo, in frantumi una vetrata, da lì sarebbero entrati alcuni malviventi che avrebbero appiccato le fiamme. Incendio invece in un bar nell'ospedale di Casarano, il bar vicino al nosocomio. Sul posto trovata una bottiglia con liquido infiammabile all'interno. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme in sicurezza. Per fortuna sono pochi i danni registrati. Veniamo invece alla Focara. Si scioglie il comitato, adesso si apre il rebus sull'evento. Dopo settimane di discussioni, il presidente Villani ha annunciato la fine dell'esperienza. Adesso la palla passa alle istituzioni ecclesiali, che dovrebbero comunicare le proprie decisioni nelle prossime settimane. Veniamo invece al Lecce, il calcio, con Rossi e De Canio che parlano dei giallorossi. Sono due ex allenatori che indicano la via. Orecchio chiuso alle radioline, scongiurare il rischio di essere condizionati. E effetto Di Francesco, si parla anche delle 6 reti e 4 assist arrivati da chi è subentrato, e quindi il tocco dell'allenatore c'è e si vede. Guida Sturici, salentini meglio di Napoli e Udinese per quanto riguarda i subentrati a gara in corso. E la squadra intanto continua ad allenarsi in vista dell'ultima di campionato, domenica contro il Genoa. Lo stadio è già sold out, lo abbiamo detto. E poi c'è una novità per quanto riguarda Ramadani, che ieri si è allenato parzialmente in gruppo. Ancora indifferenziato invece Pierotti e Banda, sui quali oggi avremo maggiori notizie. Le ascolteremo direttamente dal nostro corrispondente Pasquale Marzotta alle 12.30. Chiudiamo con il volley. Il capo di Leuca oggi ospita le finali nazionali under 15 maschili, non oggi, pardon, ma oggi è arrivata la notizia dell'inaugurazione, che si è tenuta ieri con una conferenza stampa. E l'appuntamento è dal 25 al 31 maggio ed è organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo con il supporto della FIPA Puglia e FIPA Lecce. È tutto con quest'ultima notizia, la rassegna stampa va in archivio. Tra poco c'è Giustina a tenervi compagnia a partire dalle 10 e noi abbiamo concluso, quindi grazie per l'ascolto e un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Simone, che ci fai qui a Specchia?
4: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
3: Home restaurant alla Capasa?
4: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
3: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
5: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
3: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
7: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
6: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
7: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
6: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
7: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
8: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
8: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
8: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 maggio.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
2: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA intanto gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
1: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla Procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
2: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
1: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
2: Per ora è tutto. A più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiornissimo a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Ragazzi, ci siamo, è venerdì, la dici così? Dici sì, beh, che dobbiamo dire? È venerdì, ma avete visto questa bella temperatura, gradevole, voglio dire, finalmente questo vento che persiste, però è un vento caldo, ragazzi, queste sì che sono le cose belle, che ci fanno ben sperare per questo weekend che comincerà ufficialmente da questa sera. Chiaramente noi ci sentiremo sempre, nonostante sia weekend, chiaramente saremo sempre in reciproca compagnia, ma insomma saremo in veste festiva. Oggi grande appuntamento, perché fra poco con noi ci sarà Gianluca De Rubertis, presenteremo il pezzo L'anno del vento, la nuova canzone che ci sta accompagnando in questa settimana come protagonista del disco Esco di Radio. Insomma ragazzi, che dire, grandi e belle cose quest'oggi per voi, non so per quale motivo, ma il primo pezzo che però mi è venuto in mente stamattina è quello dei Tokens, ovvero The Lion Sleeps Tonight. Non so perché, sarà perché non ho dormito bene stanotte, sarà perché oggi mi sono fatta, non lo so, la mattina è partita con degli abbraccioni pazzeschi da parte del mio bimbo e quindi mi ha ricordato insomma il Re Leone, un po' cose così, non lo so, un mix di roba, oppure sarà perché è una canzone così leggera che forse ci vuole, ecco, per affrontare questa mattinata.

0: pubblicità.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
4: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
5: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.

stavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50, noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il cero vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

Tropical. Cioè, siamo tornati indietro nel tempo nel 2014, ragazzi, perché l'album all'interno del quale era contenuto questa canzone si intitola Snob ed è stato pubblicato proprio nell'ottobre 2014 da Paolo Conte. Dunque mi voglio immergere in certe atmosfere rilassanti per poter affrontare quello che faremo fra poco. Chiaramente in primis dobbiamo chiacchierare, non vediamo l'ora, con Gianluca De Rubertis alle ore 10:30, perché parleremo di tante cose, del suo nuovo singolo pubblicato l'8 maggio che ci sta accompagnando come protagonista di Esco di Radio questa settimana, e poi di tanto altro, insomma, con anche questa stagione estiva alle porte e magari con un nuovo album che ci attende. E poi ancora, facciamoci veramente, insomma, un giro nel vintage. Fra poco arrivano il gruppo italiano con Tropicana, perché fra poco, dopo Gianluca De Rubertis, cominceremo ad esplorare tutto quello che è stato pubblicato questo venerdì, perché venerdì significa canzoni nuove. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che Ed Sheeran con Martin Garrix ha pubblicato Repeat It, e quindi quella ce l'ascoltiamo. Chiaramente siamo curiosi. Lasciamo un attimo da parte l'internazionale, ritorniamo in Italia. Attenzione.

anche Elettra Lamborghini, se volete vi dico anche il titolo, Bam Bam Bambina. Cioè, ora non lo so se andremo ad ascoltare proprio questo pezzo, vediamo, perché insomma hanno pubblicato anche Jovanotti e Alfa. L'ascoltiamo questa Buon Vento, che ieri ne abbiamo parlato. Poi ha pubblicato addirittura Gabri Ponte con Salmo, vi dico solo questo. Ha pubblicato Max Gazzè, Mr. Rain, Ron, ne abbiamo parlato ieri. E poi Samurai J di nuovo con un nuovo singolo che si intitola Flamenco Paranoia, non per dire, ma credo che insomma ce lo risentiremo dopo Ossessione quest'estate. Da Ossessione a Paranoia un attimo comunque con Samurai J, eh? Boh, vabbè. Allora, musica

0: pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: Pace Marrakesh sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Tra l'altro oggi è il suo compleanno, quindi auguri di buon compleanno a Marrakesh. 1979, chiaramente lo sappiamo, nasceva in provincia di Enna Fabio Rizzo. Oh, allora, detto questo, fra qualche giorno, 25, 26 e 27 maggio, quindi siamo prossimi, uscirà al cinema King Marrakesh, il docufilm su Marrakesh, la sua vita, la sua musica, diretto da Pippo Mezzapesa, e a quanto pare si presenta come un lavorone, ragazzi, quindi se siete appassionati del docufilm dedicati alla musica, ma soprattutto di Marrakesh, ma anche di Pippo Mezzapesa, perché insomma è un regista notevole, allora secondo me conviene andare a fare un salto al cinema. Bene, quindi auguri a Marrakesh, in bocca al lupo anche per l'uscita nelle sale di questo documentario a lui dedicato. Benissimo, allora ragazzi, come promesso è arrivato il momento di ospitare Gianluca De Rubertis. Allora noi ci andiamo ad ascoltare la canzone che ci accompagna come disco esco di radio di questa settimana, e poi ci sarà lui.
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Gianluca De Rubertis, l'anno del vento è disco esco di radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

0: L'anno del vento di Gianluca De Rubertis, e come promesso, ecco Gianluca De Rubertis con noi su Mondo Radio. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno. Ciao.
0: Allora, è sempre un piacere ospitare Gianluca De Rubertis nella nostra rubrica dedicata alla musica pugliese, salentina in particolar modo, ma chiaramente Gianluca De Rubertis è una firma straordinaria del panorama musicale italiano contemporaneo. Gianluca ci regala nuovamente L'anno del vento, un'altra perla. Allora, è uscito lo scorso 8 maggio, come stanno andando le cose, Gianluca, con questa nuova pubblicazione? Raccontaci un po' del brano.
1: Ma bene, poi guarda, adesso è capitato questo trasferimento, cioè, appunto sono tornato a Milano due anni fa.
0: Sì.
1: Devo dire che appunto, cioè, mai canzone più adatta al clima che c'è a Tanaglia, perché cioè, mai visto tanto vento nella mia vita da quando sono tornato. Cioè, proprio, no, bene, cioè, c'è molto vento sempre.
0: Questo sì, è vero. Oggi è particolarmente caldo, diciamo, fuori di metafora. Comunque andiamo veramente. Sta arrivando la nuova stagione. Come te la cavi con questa nuova stagione, soprattutto magari con i prossimi live con la calura estiva? Gianluca, preferisci i live invernali o quelli estivi? Giusto un attimino per capire.
1: No, adesso poi quando si suona, insomma, il clima è relativo. No, okay. Diciamo che proprio ecco i 50 gradi, quelli del luglio pieno magari non sono proprio il top del top,
0: certo, però insomma se, comunque
1: tra l'altro sono a breve proprio lì nelle vostre zone.
0: Benissimo,
1: perché il 30 maggio si suono a Marina di Fellonica, che insomma che
0: perfetto,
1: è proprio nel bassissimo Salento, per cui.
0: Giusto, bene, questa è una data che ci dobbiamo segnare. Allora, avete già sentito, quindi vi abbiamo già dato la prima data per andare a riscoprire, ascoltare live Gianluca De Rubertis. Se senti, Gianluca, vai con il tuo spettacolo solista piano e voce,
1: pianoforte e voce.
0: Benissimo, cioè, benissimo. Allora, ritorniamo al brano che ci sta accompagnando in questa settimana, L'anno del vento. Tu dici che rappresenta il punto di vista di una generazione antica che osserva il cambio di rotta di un mondo in cambiamento. Raccontaci un po'.
1: Ma questo è quello che io evinco, questa è la prima volta in cui io mi occupo della musica, dell'arrangiamento, il testo è di mio padre.
0: Che meraviglia.
1: Molto bella per me, insomma, perché appunto era un testo che mi aveva dato qualche anno fa, poi insomma tra le canzoni da fare, i dischi da uscire, eccetera, certo. Insomma, poi finalmente abbiamo trovato lo spazio per far uscire questa canzone a cui tenevo molto.
0: Benissimo.
1: E quindi io però non ho mai chiesto il significato, cioè non gli ho chiesto cosa significa per lui, anche perché poi voglio dire è un testo sempre di abbastanza appunto verticale, ma elevato in generale, si sposta verso un mondo poetico, per cui puoi chiedere i significati all'interno di quella materia anche strana e sconosciuta, comunque misteriosa, che si chiama poesia. Non è, secondo me, una cosa proprio da farsi, ecco.
0: Così.
1: Beh, quindi ho preferito, come dire, vincere in qualche modo, piano piano che la cantavo, piano piano che l'ascoltavo, capire io piano piano il testo, ecco.
0: Benissimo.
1: Visto che non è un testo mio, quindi credo, sì, mi sembra che sia un punto di vista di, secondo me, di una generazione che non è né quella attualissima dei giovani di oggi, ma forse neanche già la mia, cioè
0: okay,
1: punto di vista di una generazione ancora precedente che vede le cose che cambiano al di là del bene e del male, poi cioè non credo neanche che sia così una critica, è soltanto un'osservazione. Poi come dire, può anche fare molto riflettere se volendo,
0: sì,
1: cioè se si sofferma a sentire, può anche risuonare anche come un monito,
0: assolutamente. Quindi far riflettere magari, insomma, uno poi sulla base di quella che è la propria percezione, certo, non soltanto dell'ascolto, ma anche di come sta conducendo la propria esistenza, può magari trarre ispirazione.
1: Chiaro, chiaro. Però è vero, insomma, che c'è, no, che sono cambiate moltissimo le cose, per cui
0: assolutamente
1: uno sguardo più antico può vedere le cose di oggi in una maniera, come se tutto si svolgesse in una
0: anche
1: maniera,
0: anche perché forse sono abituati anche ad un tipo di osservazione lenta rispetto alla
1: lenta,
0: frenesia.
1: Sì, però dire, cioè, il fatto della distrazione è sicuramente colta bene nella, cioè comunque viviamo in un mondo con un livello di distrazione parossistico
0: e con una soglia d'attenzione veramente minima, certo,
1: soglia d'attenzione inesistente, per cui cioè, questo sicuramente è ben corto nella,
0: ecco, benissimo. Senti, come ti sei trovato, ecco, hai detto ce l'avevo da parte, però come ti sei trovato a questo punto a musicare un testo di altri, oltretutto di tuo papà, insomma, perché ci hai messo tanto, dici sono stato preso da tante cose oppure c'era anche...
1: No, non ci ho messo tanto, io l'avevo già subito la musica. Non sto mai dietro a pensarci, tu ormai mi conosci, quindi questa cosa te l'ho detta, tra l'altro sono abbastanza istintivo, quindi se mi viene una cosa, insomma, e quindi è stato talmente facile musicarla, adattando un pochino il testo originale era leggermente diverso, insomma è stato adattato per farlo entrare all'interno dei versi musicali, diciamo, delle metriche sonore. No, quindi la musica era venuta subito.
0: Quindi si aspettava il momento giusto per la pubblicazione.
1: Il momento giusto, no, e poi anche per andava registrato, il momento per realizzarlo, poi insomma ancora più bello perché è stato realizzato da Studio Studio, che è uno studio molto importante qui del Salento, in cui ho fatto le mie prime cose, le cose più importanti, dischi del genio, quindi non tornavo in Studio Studio da un po' di tempo, quindi intanto sono tornato un po' in casa, nel senso a casa e nello studio di casa, e poi diciamo che per me è casa. E in più, siccome in quello studio lavora proprio come ingegnere del suono mia sorella, l'ho lavorato proprio con lei, per cui insomma c'è
0: una meraviglia, ecco, a maggior ragione
1: meraviglia, fa anche rima con famiglia
0: è un lavoro da ascoltare, chiaramente lo troviamo sulle piattaforme digitali eccetera. Senti Gianluca, due cose, hai citato il genio, ormai sono 20 anni, no, perché avete iniziato nel 2006,
1: quasi,
0: poi col primo album, quasi 20 anni, il primo album arriva nel 2008, ecco, siccome c'è anche un bel revival dei primi anni 2000, io mi domando e dico, non sia mai che ad un certo punto Gianluca e Alessandra decidano di metter mano ad un progetto.
1: Ah, ma questo è la cosa che si chiedono forse di più in assoluto le persone che hanno seguito.
0: Ma qualcosa si è mossa anche su Instagram ultimamente, o sbaglio?
1: Ma sì, c'è una discografia così aggiornata, cioè che ci sono dei post.
0: Ho visto. Vabbè.
1: Non so nulla, non so nulla.
0: Bene.
1: Non so nulla.
0: Ok,
1: no.
0: Io comunque ti ho fatto questa domanda e mi sentivo di fartela, perché ecco, va bene. Poi un'altra cosa, per quel che riguarda invece il tuo percorso, il tuo progetto solista, leggo nella nota stampa che forse c'è anche un prossimo album in arrivo.
1: Certo, no?
0: Bene.
1: Sì. No, no, adesso infatti questo anno del vento. Ma insieme anche al brano che uscì con Morgan,
0: che andiamo ad ascoltare subito dopo questa conversazione,
1: quel brano, il vento, insomma, e poi un paio di singoli credo che usciranno dopo l'estate, poi andranno a comporre un album che dovrebbe essere nei primi mesi del 2027, ecco, dovrebbe
0: benissimo
1: uscire.
0: Va bene, allora in quell'occasione magari ci ritroveremo negli studi di Mondo Radio, quindi
1: volentieri.
0: Gianluca De Rubertis vi aspetta non soltanto sulle piattaforme con tutta la sua musica, e anche chiaramente non so se ancora sono a disposizione gli album anche in formato fisico. Gianluca, c'è ancora qualche copia insomma a disposizione oppure no? Parlo dell'Equazione del Destino, per esempio.
1: Sì, no, delle questioni del destino ci sono, è rimasto solo il vinile veramente.
0: Benissimo.
1: I CD sono finiti. No, dico, vi aspetto sì sulle piattaforme con tutta la mia stanchezza e la mia vittezza, quindi c'ho poco conto.
0: Senti Gianluca, e poi ci saranno gli appuntamenti live, già c'è un calendario che si sta insomma formando, ci hai già detto che il 30 maggio sarai
1: 30
0: a Felloni, che
1: sì,
0: è molto bene, e poi in giro in Italia.
1: A giugno, i primi di giugno sono sempre, anzi a giugno ho poche date, però sono tutte in Puglia, nel senso che ce n'è una a Trani, una a Manduria e poi un'altra a Corigliano d'Otranto.
0: Benissimo.
1: Vabbè, comunque insomma si trovano.
0: Si trovano sui profili social anche di Gianluca De Roberti, so, banalmente su internet, insomma in tutte le manifestazioni e i luoghi dove andrà a portare la sua musica. Gianluca, io ti ringrazio per questa chiacchierata.
1: Grazie a te.
0: Grazie ancora per essere stato protagonista di Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ci risentiamo prestissimo e ti auguro buona musica e
1: grazie,
0: buon tour quest'estate. Ciao.
1: Ciao, grazie.

0: Pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Nella norma la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per il vento che soffia forte tra Vasto e Poggio Imperiale. Un mezzo in panne rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Barletta sulla carreggiata nord. Sono invece dei lavori in corso la causa dei rallentamenti sulla statale 172 De Trulli tra Alberobello e Martina Franca in direzione Taranto. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale ovest di Lecce in direzione Lecce per lavori fino al prossimo 29 maggio. Frequente la formazione di code. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città a Lecce e sulla tangenziale. Sono in corso i controlli della velocità lungo le strade del Salento dalle 7 alle 19 di oggi, particolarmente monitorata la strada provinciale 27 Melendugno-Torre dell'Orso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: No, il muretto! E ora? Assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
7: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
8: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
9: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
10: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
9: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
11: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
12: The Hit Radio Station.
13: Mondo Radio.
14: Novità, novità, novità, novità, novità, novità.

Dei riconosciuti, abbiamo anticipato chiaramente che avremmo ascoltato anche il loro brano, quello che avrebbero pubblicato giusto oggi. Infatti Today is the day, arrivano Jovanotti e Alfa con questa che è la loro proposta per l'estate 2026, che in realtà insomma è un pezzo che si candida ad essere ascoltato anche in altre stagioni dell'anno, per dirla tutta. Bene, allora, quindi insomma avete capito di che parla chiaramente questa canzone. Parla chiaramente, si conclude sempre con una grande speranza che contraddistingue in qualche modo Alfa e Jovanotti, e si sono trovati, dicono loro, insomma d'accordo sulla linea da seguire, giustamente, e quindi eccoci qua, che dire, la navigazione parla di libertà, di cambi di rotta, voglia di attraversare l'ignoto senza troppe aspettative, però insomma comunque ad un certo punto, se vedete anche in questa narrazione, no, del mare, siamo fatti di sale, no, dice ad un certo punto, quindi ci riconosciamo fratelli in questo, c'è anche una, diciamo, non una polemica, ma un modo per parlare e raccontare delle grandi emergenze che vive questo tempo, no, in merito alla migrazione, eccetera. C'è di tutto veramente in questo brano, quindi buon vento a tutte e a tutti, chiaramente. E se condividete l'entusiasmo di Alfa e Jovanotti e l'ottimismo per il futuro, fatecelo sapere al 380 2020 029. Qui siamo più pessimisti o ottimisti? Non lo so, ancora devo valutare. Allora, detto questo, ragazzi, facciamo così: adesso ci andiamo ad ascoltare, a proposito di navigazione, marinai, Francesco De Gregori e Lucio Dalla. Ma come fanno i marinai sulle frequenze di Mondo Radio? Tutti frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
1: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
2: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano.
1: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, accesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri. Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
2: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
1: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale e oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore e a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
4: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
3: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
4: Hanno anche l'antimuffa?
3: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
5: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
10: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara. Riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. Non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque. più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
0: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
11: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
12: Disco
13: novità.
14: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

capito chi era, chi ha pubblicato nuova musica, eccolo, proprio lui, ultimo ha pubblicato Romantica, questa la nuova uscita discografica di Ultimo, che si muove tra nostalgia, ricordi che non vogliono sparire, c'è un viaggio, ci sono dettagli quotidiani all'interno del testo, ci sono immagini che restano addosso anche quando una relazione è già chiusa, è già conclusa. Questa è la nuova proposta di Ultimo e ci accompagnerà magari, insomma, vedremo cosa diranno le classifiche poi in relazione ai tanti pezzi che sono usciti, sono stati pubblicati quest'oggi, quindi fra poco continueremo ad esplorare le nuove pubblicazioni in questo venerdì 22 maggio 2026. Sono le 11:17, come sempre siamo in diretta sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, e attenzione perché ho un consiglio imperdibile per voi: se state cercando l'auto giusta, e allora dovete andare da Cerchetta Automotive, perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova 500 Hybrid da 14.950 euro. Pensate che può essere vostra con 35 rate mensili da soli 99 euro, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Scopritela subito da Cerchetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Benissimo. Ed ora andiamo ad ascoltare Dire Straits con Romeo and Juliet. Perché? Perché abbiamo ascoltato adesso Ultimo con Romantica, e allora qual è la storia più romantica di tutte? Quella tra Romeo e Giulietta, naturalmente. Romeo and Juliet per voi. Ci risentiamo fra pochissimo, prosegue la nostra diretta in musica di oggi.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Please stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
6: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
7: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
7: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
7: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Simone, che ci fai qui a Specchia?
11: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
10: Home restaurant alla Capasa?
11: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
10: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
12: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
10: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
13: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.

1924, giusto il 22 di maggio, nasceva Charles Aznavour. Nasceva a Parigi, in Francia, chiaramente, ma era di origine armena, cantante, attore, insomma un interprete straordinario. Il 22 maggio 1924 nasceva Charles Aznavour, oggi lo ricordiamo. Ricordiamo anche che si è spento nel 2018. Siamo ritornati insieme ancora una volta con voi e per voi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti e proseguiamo questo nostro percorso all'interno delle nuove pubblicazioni in questo venerdì 22 maggio 2026. Allora, che cosa andiamo ad ascoltare? Ci andiamo ad ascoltare questo nuovo duetto per l'estate 2026, quello fra Clara e San Giovanni. Vi ricorderete, qualche giorno fa ne abbiamo parlato, ci siamo raccontati un po' di cose, come hanno presentato loro questo singolo che è stato appena pubblicato. E allora, noi che cosa facciamo a questo punto? Andiamo ad ascoltare la loro proposta per l'estate.

E anche questa ce la siamo ascoltata. Bene, ma dove sono finiti i tormentoni di una volta? Dici, ma ci ha pensato Serena Brancale con Al mio paese? Probabilmente in quest'estate 2026, cioè avete ragione, ma anche il testo qua, vabbè. Allora, comunque, detto questo, proposta Clara San Giovanni. Primo ascolto, lo sapete, funziona come Sanremo, che poi l'ascolti una volta, dici malissimo, poi magari a furia di risentirla, ti entra nella testa come un tarlo e non te la togli più. Staremo a vedere che cosa dirà la classifica, e siccome la classifica la fanno gli ascolti, che cosa direte voi. Nel frattempo, ma dove sono finiti, ci potremmo chiedere, che ne so, Alessandra Amorosa e Boom Da Bash, via, oppure ve li ricordate Takagi e Chietra? Bene, allora io sono andata a ripescare per voi, e credo che fosse l'estate 2017, questo pezzo. Ve lo ricordate l'esercito del selfie?

Per dire, soppesiamo le cose. Allora, cosa è capitato poi nel frattempo a Stromboli, a Mick Jagger? C'è da ridere, ragazzi. Sono arrivati i carabinieri ad interrompere il party conclusivo delle riprese di Three Incestuous Sisters, la pellicola diretta da Alice Rockefeller, dove tra l'altro Mick Jagger aveva una parte. E a quel party c'erano Dakota Johnson, c'era Jesse Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini, insomma c'era fior fior di Hollywood, ragazzi, cioè le star delle star delle star, perché fanno tutte parte di questo nuovo film, lavoro di Alicia Rockefeller. Bene, che è successo? È successo che gli abitanti del luogo di Stromboli hanno chiamato i carabinieri per disturbo evidentemente della quiete pubblica, cioè non si può suonare, a quanto pare non si può suonare la musica nei locali il mercoledì sera. Questa decisione l'ha presa il sindaco, e quindi siccome era mercoledì e stavano facendo festa, gli abitanti dicono: no, scusami, va bene Hollywood e tutto quanto il resto, ma se il sindaco dice con ordinanza sindacale che il mercoledì non si può suonare nei locali, perché questi stanno suonando? Che c'hanno la carta bianca, come direbbe Totò, no? E ci si pulisca. Oh, allora, quindi hanno chiamato i carabinieri, arrivano i carabinieri a questo party dove c'è Mick Jagger. Sicuramente non sarà una cosa nuova per Mick Jagger, voglio dire, magari si sarà sentito ancora più pischiello di quanto già si senta, ricordando i bei vecchi tempi quando la polizia londinese magari entrava a disturbare i giovani di allora che facevano i party e tutto quanto il resto. Ancora succedono queste cose, ancora i carabinieri intervengono, giustamente, tutto in quel di Stromboli, va bene. Allora, andiamo ad ascoltare i Rolling Stones con Let's Spend the Night Together.

0: Pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
3: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione: rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
4: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
5: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
11: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
12: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.

Poi che calor, no? Nel senso, voglio dire, questa la sentiremo, punto. E la balleranno soprattutto nelle opportune sedi. Flamenco Paranoia, Samurai J ritorna, e ritorna non solo con un singolo, ma in realtà oggi è uscito anche l'album Amatore, che poi la copertina dell'album c'è scritto Amatore in grande sotto, lui che corre, cioè, sopra, lui che corre sotto, dietro un aereo. Ora, amatore nel senso che simil aviatore, non ho capito. Vabbè, comunque ho fatto questo collegamento, va bene. Allora, poi tra l'altro Amatore non è soltanto il cognome del cantautore, ma un concetto che attraversa tutto l'album, perché si parla di passione per la musica, per la vita, per l'amore. È un disco dedicato a chi ama, a chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Quindi c'è Ossessione di mezzo, c'è anche questo brano che andrà molto bene sicuramente anche con lo streaming e tutto quanto il resto. Poi oltretutto Ossessione è diventata anche la colonna sonora d'elezione, ecco, per la campagna pubblicitaria di un noto gelato, e quindi che quest'anno tra l'altro è ritornato con un brano contemporaneo, mentre lo scorso anno, non so se avete notato, e lì la diceva lunga sulla crisi dei singoli dell'estate 2026, aveva optato per un vintage, non ricordo se fosse tipo Felicità di Urbano Romina o qualcosa del genere, insomma vabbè, comunque a parte questo, quindi in bocca al lupo a Samurai J per questa nuova pubblicazione, tutto quanto il resto, ma tanto mica ce n'è bisogno, ripeto, la sentiremo. Nel frattempo andiamo ad ascoltare Sergio Caputo, cambiamo un po', anche se le sonorità insomma ci richiamano un po' sonorità tipiche del periodo estivo. Che calor, Flamingo per

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Trovati dalla redazione.
2: A margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
2: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
1: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu Kandu, atollo di Vavu alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Gli obiettivi dell'immersione includevano la cosiddetta Sea Clean Up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
2: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
1: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19:30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22:30. Domani alle 18:30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al dia la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 il GR locale in apertura, l'ennesima razzia di sigarette in un bar del Salento. Passeremo poi al suicidio di un 26enne all'interno del carcere di Lecce, quindi la morte di un imprenditore agricolo di Campi Salentina a seguito di un malore. Ed ancora cronaca, attualità, eventi e in chiusura lo sport con le ultimissime su Lecce Genoa.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Messaggio politico elettorale, committente Massimo Melica.
4: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
5: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
6: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
7: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
6: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
7: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
6: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
7: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
8: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
10: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 31 maggio.
11: Mondo Radio. Mondo Radio.
0: Mondo Radio. Mondo Radio. Mondo Radio.

Enrico, ci siamo ritornati ancora una volta come sempre in diretta, come sempre con voi e per voi su Mondo Radio. Ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi. Vi voglio parlare di Valmauto, ragazzi, perché vi parlo di un'opportunità che avete con Valmauto. C'è chi sceglie la strada più breve e qui e chi quella più bella, e allora godetevi la strada con la nuova Kia Sportage Trifuel che vi attende da Valmauto per la prima volta. La potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Ci sono tre alimentazioni in un unico SUV: benzina, elettrico e GPL, per andare ovunque, superare ogni blocco del traffico e viaggiare oltre i 1200 km con un pieno di energia e stile, naturalmente. Questa è la nuova Kia Sportage Trifuel che vi attende da Valmauto, con un design audace, tecnologia di classe superiore, la garanzia unica di 7 anni che vi garantisce Kia. La nuova Kia Sportage può essere vostra da 299 euro al mese. Vi basta soltanto andare da Valmauto per scoprirla da vicino. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Non dimenticate che da Valmauto trovate anche un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. E allora che cosa aspettate? Andate a scoprire il mondo di Valmauto. Visitate anche il sito www.valmauto.it. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Ok. Allora, prossimo pezzo, andiamo ad ascoltare i Creedence Clearwater Revival. Sapete perché? Perché giusto il 22 di maggio del 1972, dopo essere stati abbandonati da Tom Fogerty da qualche mese, i Creedence tengono a Denver il loro ultimo concerto. È così, questa è anche questa storia della musica. Buona de Bayou sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Arrivano i Creedence con noi, alzate il volume se potete, rimanete sintonizzati. L'ascolto, perché mica è finita qui, anche perché fra poco ci sarà anche il giornale radio. Noi ci risentiamo per i saluti e per gli ultimi aggiornamenti. Restate con noi.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
0: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione. Welcome to

chiusura, ragazzi, ci salutiamo, ma ci risentiremo domani mattina, come sempre in diretta, come sempre con la vostra Giustina. Vi ricordo che oggi è stato nostro ospite Gianluca De Rubertis, è tutto a vostra disposizione sul sito di Mondo Radio e sui nostri profili social, quindi andate a recuperare la bella chiacchierata che abbiamo avuto con Gianluca De Rubertis. E vi saluto, vi lascio all'appuntamento con l'informazione, il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto. Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Mondo Radio Tutti Frutti per godere a pieno di questo venerdì che anticipa questo caldo weekend di maggio, seppur ventoso. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con l'ennesima razzia di sigarette nel Salento. La notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, i carabinieri sono intervenuti a Supersano per un furto ai danni del bar La Speziale, lungo la via provinciale che conduce a Casarano. I malviventi, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti all'interno asportando vari pacchetti di sigarette per un danno complessivo stimato intorno al migliaio di euro. Sul posto sono giunti i carabinieri di Ruffano per avviare i rilievi e le indagini. Ancora un suicidio nel carcere di Lecce. Un detenuto egiziano di 26 anni è stato trovato impiccato nella sua cella del reparto precauzionale. È il 25esimo suicidio in carcere dall'inizio dell'anno in Italia e il secondo a Lecce in pochi giorni. A denunciarlo è Gennarino De Fazio della UIL Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria, che punta il dito contro sovraffollamento e carenza d'organico. È morto stroncato da un malore mentre si trovava nella sua azienda di Campi Salentina il 60enne Salvatore Falangone. L'uomo ieri era in campagna nella sede della sua ditta agricola quando intorno alle 17 avrebbe accusato il malore. L'intervento dei sanitari del 118 è stato tempestivo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Campi e gli ispettori dello Spesal. Sono 102 gli automobilisti iscritti nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza sui presunti rinnovi di patente ottenuti senza visita medica. Le indagini avviate nel Brindisino e poi estese alle province di Lecce, Taranto e Bari avrebbero svelato l'esistenza di un sistema che si sarebbe basato sulla collaborazione tra un medico certificatore e alcuni titolari di autoscuole e agenzie di pratiche automobilistiche, consentendo il rilascio dei rinnovi senza la verifica dei requisiti psicofisici dei conducenti. Il primo filone dell'inchiesta riguarda gli organizzatori del sistema, tra cui il medico e i responsabili delle attività coinvolte. Il secondo interessa invece gli automobilisti che avrebbero beneficiato dei rinnovi irregolari. E allarme raggiri nel capo di Leuca. Una nuova truffa ai danni di anziani scuote la comunità di Spongano, dove una pensionata di 95 anni è rimasta vittima della tecnica del finto nipote. I fatti si sono consumati mercoledì all'interno dell'abitazione della donna, agganciata telefonicamente da un malvivente che, fingendosi il nipote in pericolo, l'avrebbe convinta con l'inganno a racimolare denaro e gioielli per aiutarlo. Poco dopo la chiamata, un complice si è presentato in casa della donna. Quest'ultima gli ha consegnato diversi monili in oro e preziosi. Il malvivente, arraffato il bottino, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Scoperto l'inganno, sono intervenuti i carabinieri che adesso indagano sul caso. E non si ferma l'ondata di furti d'auto che sta colpendo la città di Lecce. L'ultimo episodio si è registrato ai danni di una vettura di grossa cilindrata. La notte tra giovedì e venerdì la banda delle ruote è tornata a colpire nel quartiere Salesiani, prendendo di mira una BMW. I malviventi sono riusciti a smontare tutti e quattro gli pneumatici completi di cerchi in lega, per poi dileguarsi lasciando il veicolo su quattro blocchi di tufo. Le indagini per risalire i responsabili continuano. Arrivano quattro da cure, il cosiddetto DASPO urbano, nei confronti di altrettanti minorenni di età tra i 15 e i 16 anni, responsabili di aver preso parte a una brutale aggressione avvenuta a Maglie la notte tra il 6 e il 7 dicembre dello scorso anno. I carabinieri in quel caso intervennero per una lite in pieno centro, individuando un primo giovane ferito al volto e poi una seconda vittima minorenne che aveva riportato lesioni ancora più gravi. Gli investigatori hanno raccolto solidi elementi d'accusa nei confronti dei quattro presunti responsabili, colpiti adesso dai provvedimenti restrittivi. La politica. Domenica 24 e lunedì 25 maggio si terranno le elezioni amministrative 2026 anche in provincia di Lecce, dove sono coinvolti 21 comuni con 57 aspiranti sindaco sostenuti da ben 262 liste. Dai grandi centri come Gallipoli, Casarano, Tricase e Maglie fino ai borghi più piccoli c'è in palio il governo del territorio per i prossimi 5 anni. Mentre in alcuni comuni si arriva sino a 6 candidati sindaco, in altri come Ruffano e Martano è presente un solo candidato e la sfida dipenderà esclusivamente dal quorum. Il Salento si prepara quindi a una 2 giorni elettorale dalle innumerevoli incognite. La direzione del presidio ospedaliero del Vito Fazzi di Lecce è intervenuta per fare chiarezza sui presunti disagi segnalati dalla funzione pubblica CGL. Per quanto riguarda la viabilità interna, i vertici precisano che la chiusura temporanea dell'accesso al sottopassaggio del blocco centrale è legata alla rimozione di una struttura obsoleta. Per ovviare ai disagi è stato quindi predisposto un percorso alternativo dedicato a persone con disabilità. Sul fronte degli ascensori, invece, la nota della direzione ridimensiona l'allarme, definendo la situazione sotto controllo e in via di risoluzione. A Nardò l'amministrazione comunale ha riaperto i termini dell'avviso pubblico rivolto alle aziende agricole del territorio disponibili ad assumere cittadini stranieri provvisti di regolare permesso di soggiorno. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per lunedì 1 giugno. La decisione giunge con l'intento di intercettare un numero ancora maggiore di imprese. L'obiettivo dell'iniziativa è di garantire condizioni di vita dignitose, tutela sociale e regolarità contrattuale ai braccianti stagionali impegnati nelle campagne. E chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce-Genoa nel servizio di Pasquale Marzotta.
2: Passano le ore e cresce l'attesa per Lecce-Genoa, l'ultima di campionato in programma domenica sera in un Via del Mare che sarà sold out. Il tutto esaurito allo stadio leccese, infatti è stato ufficializzato proprio ieri pomeriggio dal club giallorosso tramite il proprio sito ufficiale. E dunque ecco che sale la febbre del tifo con il popolo salentino che ha presenziato già domenica scorsa Reggio Emilia contro il Sassuolo nella vittoria al 96esimo con il gol del neo entrato Sturic. Da Martignano arrivano notizie confortanti verso il recupero del centrocampista Hilbert Ramadani, che ieri pomeriggio si è allenato parzialmente con il gruppo e quindi sarà disponibile per l'ultima sfida di campionato in cui il mediano albanese vuol festeggiare in grande stile la sua 100ª presenza nel campionato di Serie A con il Lecce. Mentre gli esterni Banda e Pierotti hanno svolto un lavoro differenziato per superare noie fisiche e provare ad essere disponibili per l'ultimo atto di questa stagione. Aspettando così la matematica certezza di poter disputare la 5ª stagione di fila nella massima serie, ecco che secondo fonti affidabili il Lecce avrebbe raggiunto l'accordo con Adidas in qualità di nuovo sponsor tecnico. Al momento si attenderebbe solo l'ufficialità.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
3: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.
4: Pubblicità.
5: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
1: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
6: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
8: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
9: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
8: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
9: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
8: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
10: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
11: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
10: Allora corro subito da d'Alessandris.
11: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Promo valida fino al 31 maggio.
12: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
13: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica. Cessate il fuoco immediato tra Iran e USA. Totale senza condizioni su tutti i fronti. Garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore.
1: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri, gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor nel 2010 per scopi sessuali. L'iniziativa arriva dopo che le forze dell'ordine hanno individuato molteplici piste investigative in quella che viene descritta come un'indagine di grande rilevanza. La polizia avrebbe sequestrato prove durante una perquisizione nell'ex casa di Andrea Royal Lodge, nella sua nuova proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, che gli agenti starebbero ora esaminando attentamente.
2: Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori fino a individuare la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata negli uffici del comando per i controlli del caso. È stata denunciata per abbandono di minori.
1: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione del giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì entrano in gioco le scene riprese in un video online, dove si vedono risate e derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.
2: Nella serata di ieri è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food.
1: Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ormai, ma adesso c'è l'ufficialità. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
1: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
2: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
3: Per ogni vita che nasce cambierà, per ogni...
4: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
5: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
6: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
7: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
8: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
9: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
10: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
11: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio. Su Mondo Radio tutti frutti, naturalmente.
12: Saxe Bonopade, yeah.
13: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Nella norma la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per il vento che soffia forte tra Vasto e Poggio Imperiale. Un mezzo in panne rallenta il traffico sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Barletta sulla carreggiata nord. Sono invece dei lavori in corso la causa dei rallentamenti sulla statale 172 De Trulli tra Alberobello e Martina Franca in direzione Taranto. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale ovest di Lecce in direzione Lecce per lavori fino al prossimo 29 maggio. Frequente la formazione di code. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città a Lecce e sulla tangenziale. Sono in corso i controlli della velocità lungo le strade del Salento dalle 7 alle 19 di oggi, particolarmente monitorata la strada provinciale 27 Melendugno-Torre dell'Orso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
7: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo?
8: Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
6: Massimo!
7: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
6: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
9: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
10: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
11: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere e pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
2: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
3: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo

0: di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
1: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
0: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
1: Lo sport con la Vela torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. As we grew up.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
7: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare. Un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara. Riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità. Non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea. Per una Tricase più bella, ovunque. Più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza. Scegli Claudio Pispero sindaco. Insieme per una bella storia. Insieme per Tricase.
8: Greatest Hits.
9: Ogni giorno.
8: Ogni giorno.
9: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
5: Cari Trigasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. 3 liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme cambierà.
6: Per ogni vita che nasce cambierà. Per ogni...
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Mondo Radio, no limits.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Summit.

0: Per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
1: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
0: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
1: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Christian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17 a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
0: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
1: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaut il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutti frutti, una radio per tutti.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale, nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle.

0: Pubblicità. Please
1: stay. C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
2: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
7: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
8: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
9: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
10: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
11: Mondo Radio tutti i frutti.
10: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
11: Mondo Radio tutti i frutti.
10: Mondo Radio. La radio ringrazia.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: pubblicità.
1: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
8: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione. Rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme

0: disco Esco di Radio.
1: Ciao, sono Gianluca De Rubertis. L'anno del vento è disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti. Ciao.

Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
3: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
2: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
8: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
9: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
9: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
9: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 31 maggio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
1: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambi.

0: entrambe le parti.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
2: Un video pubblicato su TikTok e rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante emiliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
1: Passiamo alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
2: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
0: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 31 maggio.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con l'ennesima razzia di sigarette nel Salento. La notte tra mercoledì e giovedì intorno alle 3 i carabinieri sono intervenuti a Supersano per un furto ai danni del bar La Speziale lungo la via provinciale che conduce a Casarano. I malviventi, dopo aver forzato la porta d'ingresso, si sono introdotti all'interno asportando vari pacchetti di sigarette per un danno complessivo stimato intorno al migliaio di euro. Sul posto sono giunti i carabinieri di Ruffano per avviare i rilievi e le indagini. Ancora un suicidio nel carcere di Lecce. Un detenuto egiziano di 26 anni è stato trovato impiccato nella sua cella del reparto precauzionale. È il 25esimo suicidio in carcere dall'inizio dell'anno in Italia e il secondo a Lecce in pochi giorni. A denunciarlo è Gennarino De Fazio della UIL Funzione Pubblica Polizia Penitenziaria, che punta il dito contro sovraffollamento e carenza d'organico. È morto stroncato da un malore mentre si trovava nella sua azienda di Campi Salentina il 60enne Salvatore Falangone. L'uomo ieri era in campagna nella sede della sua ditta agricola quando intorno alle 17 avrebbe accusato il malore. L'intervento dei sanitari del 118 è stato tempestivo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Campi e gli ispettori dello Spesal. Sono 102 gli automobilisti iscritti nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza sui presunti rinnovi di patente ottenuti senza visita medica. Le indagini avviate nel Brindisino e poi estese alle province di Lecce, Taranto e Bari avrebbero svelato l'esistenza di un sistema che si sarebbe basato sulla collaborazione tra un medico certificatore e alcuni titolari di autoscuole e agenzie di pratiche automobilistiche, consentendo il rilascio dei rinnovi senza la verifica dei requisiti psicofisici dei conducenti. Il primo filone dell'inchiesta riguarda gli organizzatori del sistema, tra cui il medico e i responsabili delle attività coinvolte. Il secondo interessa invece gli automobilisti che avrebbero beneficiato dei rinnovi irregolari. E allarme raggiri nel capo di Leuca. Una nuova truffa ai danni di anziani scuote la comunità di Spongano, dove una pensionata di 95 anni è rimasta vittima della tecnica del finto nipote. I fatti si sono consumati mercoledì all'interno dell'abitazione della donna, agganciata telefonicamente da un malvivente che, fingendosi il nipote in pericolo, l'avrebbe convinta con l'inganno a racimolare denaro e gioielli per aiutarlo. Poco dopo la chiamata, un complice si è presentato in casa della donna. Quest'ultima gli ha consegnato diversi monili in oro e preziosi. Il malvivente, arraffato il bottino, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Scoperto l'inganno, sono intervenuti i carabinieri che adesso indagano sul caso. E non si ferma l'ondata di furti d'auto che sta colpendo la città di Lecce. L'ultimo episodio si è registrato ai danni di una vettura di grossa cilindrata. La notte tra giovedì e venerdì la banda delle ruote è tornata a colpire nel quartiere Salesiani, prendendo di mira una BMW. I malviventi sono riusciti a smontare tutti e quattro gli pneumatici completi di cerchi in lega, per poi dileguarsi lasciando il veicolo su quattro blocchi di tufo. Le indagini per risalire i responsabili continuano. Arrivano quattro Dacur, il cosiddetto DASPO urbano, nei confronti di altrettanti minorenni di età tra i 15 e i 16 anni, responsabili di aver preso parte a una brutale aggressione avvenuta a Maglie la notte tra il 6 e il 7 dicembre dello scorso anno. I carabinieri in quel caso intervennero per una lite in pieno centro, individuando un primo giovane ferito al volto e poi una seconda vittima minorenne che aveva riportato lesioni ancora più gravi. Gli investigatori hanno raccolto solidi elementi d'accusa nei confronti dei quattro presunti responsabili, colpiti adesso dai provvedimenti restrittivi. La politica. Domenica 24 e lunedì 25 maggio si terranno le elezioni amministrative 2026 anche in provincia di Lecce, dove sono coinvolti 21 comuni con 57 aspiranti sindaco sostenuti da ben 262 liste, dai grandi centri come Gallipoli, Casarano, Tricase e Maglie fino ai borghi più piccoli. C'è in palio il governo del territorio per i prossimi 5 anni. Mentre in alcuni comuni si arriva sino a 6 candidati sindaco, in altri come Ruffano e Martano è presente un solo candidato e la sfida dipenderà esclusivamente dal quorum. Il Salento si prepara quindi a una 2 giorni elettorale dalle innumerevoli incognite. La direzione del presidio ospedaliero del Vito Fazzi di Lecce è intervenuta per fare chiarezza sui presunti disagi segnalati dalla funzione pubblica CGL. Per quanto riguarda la viabilità interna e i vertici, precisano che la chiusura temporanea dell'accesso al sottopassaggio del blocco centrale è legata alla rimozione di una struttura obsoleta. Per ovviare ai disagi è stato quindi predisposto un percorso alternativo dedicato a persone con disabilità. Sul fronte degli ascensori, invece, la nota della direzione ridimensiona l'allarme, definendo la situazione sotto controllo e in via di risoluzione. A Nardò l'amministrazione comunale ha riaperto i termini dell'avviso pubblico rivolto alle aziende agricole del territorio disponibili ad assumere cittadini stranieri provvisti di regolare permesso di soggiorno. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per lunedì 1 giugno. La decisione giunge con l'intento di intercettare un numero ancora maggiore di imprese. L'obiettivo dell'iniziativa è di garantire condizioni di vita dignitose, tutela sociale e regolarità contrattuale ai braccianti stagionali impegnati nelle campagne. E chiudiamo con lo sport, il calcio, le ultime su Lecce-Genoa nel servizio di Pasquale Marzotta.
2: Passano le ore e cresce l'attesa per Lecce-Genoa, l'ultima di campionato in programma domenica sera in un Via del Mare che sarà sold out. Il tutto esaurito allo stadio leccese, infatti è stato ufficializzato proprio ieri pomeriggio dal club giallorosso tramite il proprio sito ufficiale. E dunque ecco che sale la febbre del tifo con il popolo salentino che ha presenziato già domenica scorsa Reggio Emilia contro il Sassuolo nella vittoria al 96esimo con il gol del neo entrato Sturic. Da Martignano arrivano notizie confortanti verso il recupero del centrocampista Hilbert Ramadani, che ieri pomeriggio si è allenato parzialmente con il gruppo e quindi sarà disponibile per l'ultima sfida di campionato in cui il mediano albanese vuol festeggiare in grande stile la sua 100ª presenza nel campionato di Serie A con il Lecce. Mentre gli esterni Banda e Pierotti hanno svolto un lavoro differenziato per superare noie fisiche e provare ad essere disponibili per l'ultimo atto di questa stagione. Aspettando così la matematica certezza di poter disputare la 5ª stagione di fila nella massima serie, ecco che secondo fonte affidabile il Lecce avrebbe raggiunto l'accordo con Adidas in qualità di nuovo sponsor tecnico. Al momento si attenderebbe solo l'ufficialità.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: The Hit Radio Station.
3: Mondo Radio.
4: Inizia il pomeriggio Salento con

Eccoci qui, allora, buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Inizia il pomeriggio tutti frutti, staremo insieme sino alle ore 18 circa, quando poi passeremo il testimone al nostro Francesco Martella. No, oggi è venerdì, era ora weekend, ragazzi, era ora weekend, quindi mi raccomando. Allora, due le regole principali: alzate i volumi, la seconda, occhio per chi si trova alla guida. Oggi iniziamo

0: pubblicità.
1: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia in via Pasubio 61. Seguici sui social Aruam.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
5: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
6: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
7: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
8: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
9: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
8: Massimo!
9: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
8: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
10: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.

0: comunque andare. Alessandra Amoroso, 16:51. Voi lo sapete che noi all'interno del pomeriggio Tutti i Frutti vi andiamo a regalare chicche particolari, molto particolari, così come la prossima che sta per arrivare, affidata a Wilson Bart. Questa è la sua Saturday Fever, ossia, vabbè, è la febbre del sabato. Il sabato, ragazzi, c'è sempre. Senti chi arriva.
1: Saturday night.
0: Wow.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV

0: emiratina dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
1: È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rivelazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. In Congo sono stati confermati 82 casi con 7 decessi accertati, ma l'epidemia sarebbe molto più estesa.
0: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
1: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
0: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
1: Lo sport con la Vila Luna Rossa è iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.

Siamo ancora qua, anche loro all'interno di questa programmazione del pomeriggio a tutti i frutti. Vi ricordo ancora una volta che dopo di me ci saranno i pazzi scalmanati di Era Ora Weekend, tenervi compagnia sino alle 20 circa. Sono le 17:16 in questo istante, come ogni pomeriggio. Volevo ricordarvi che avete l'opportunità di poterci ascoltare anche in streaming attraverso il nostro sito www.mondoradio.net. Vi basta andare appunto sul sito e cliccare ascolta adesso la radio, ascolta on air. Quindi, cari ragazzi, da lì potete anche scaricare gratuitamente le applicazioni sia per sistema Android che per sistema iOS e quindi poterci ascoltare anche attraverso i vostri telefonini, i vostri device. Cosa volete di più? Beh, tanta musica. E allora, Bruno Mars.

0: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
1: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
2: Simone, che ci fai qui a Specchia?
3: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
2: Home restaurant alla Capasa?
3: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
2: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
4: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
5: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
6: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
7: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
13: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

17:27, allora signori, rientriamo in casa nostra, lo dico sempre io, dopo essere stati oltre Alpe, ossia fuori da quelli che sono i nostri confini, ce ne ritorniamo a casa nostra e lo facciamo con lei, una cantante che non so, definirla cantante penso per quanto riguarda il sottoscritto è anche diminutivo, cioè non so se, poco a che fare, perché secondo me è un artista più che una cantante, una voce è un qualche cosa di fantastico, è un orgoglio penso nazionale, non solo, anche internazionale. Stiamo parlando della nostra fantastica Giorgia, l'ascoltiamo con la sua corpi

che voce, ma veramente, veramente tanti complimenti alla nostra Giorgia. Sono le 17:31 in questo preciso istante. E poi lo sapete, ogni tanto andiamo a scartabellare, o meglio a dare a curiosare, come si dice oggi, a scrollare, così andiamo a scrollare praticamente sui vari video che vediamo sia su YouTube, TikTok, Instagram, chi più ne ha più ne mette, ragazzi, ormai i social la fanno da padrone in tutto e per tutto. E devo dire, tra i vari scrollamenti sono capitato in su TikTok, se non vado errato, dove praticamente c'era una raccolta di vari video dove le grandi celebrità andavano a riscoprire, a rivedere dopo anni e anni e anni i loro professori, tipo, che so, Dua Lipa, Dwayne Johnson, veramente tantissimi. E quello che mi ha colpito tantissimo è che praticamente Adele l'ha fatto proprio durante un suo concerto, mentre stava cantando ha rivisto tra il pubblico la sua insegnante, ha fermato il concerto per poterla salutare e poi anche si è commossa. Quindi devo dire che ha fatto vedere anche quello che è il suo lato naturale, che è bello secondo me da vedere in tutti quanti gli artisti. Ne approfittiamo per ascoltarla nella sua Rolling in the Deep.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
2: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
4: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
2: Massimo!
4: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
2: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
7: Cari Tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco, perché solo insieme

0: sul fotovoltaico?
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui, montaggio incluso e per i primi 10 clienti, pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 31 maggio.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

tanto ci sta a ascoltare dei grandi, grandi, grandissimi capolavori come questa. Era Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli. Devo dire che all'interno di un pomeriggio tutti frutti, ogni tanto inserire un brano come questo è sempre tipo, ecco, le varie chicche che vi andiamo a regalare ogni tanto. Questa potrebbe anche essere come la ciliegina sulla torta. Siamo giunti alle 17:53, ormai pronti a passare il testimone ai pazzi scamanati di Era Ora Weekend, ma adesso c'è lui, Edoardo Bennato, con Ogni favola è un gioco.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
1: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e 1 mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e

0: al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
1: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale ha sollecitato per entrambi il carcere a vita.
0: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto ha preso ANSA ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
1: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
0: Lo sport: con il ciclismo, Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia. Azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quella di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Radio's Golden Old. And we remember.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: siamo.
1: Noi ci siamo come ogni venerdì, ragazzi. Abbiamo riproposto la sigla che pensate che era del 2016. 2016, eh? Allora, questa sera, signori, torno in Era Ora dopo, perché lui è tra l'altro il fondatore di Era Ora Weekend. Tra l'altro, il nome Era Ora Weekend del programma l'ha dato Carlo Aprile. Bisogna dar merito.
2: Siete delle merde.
1: Perché siamo
2: adesso
1: delle...
2: tu dirai perché? Perché
1: non abbiamo fatto nulla.
2: No, mai fatto illudere, hai detto. Allora, no, guarda, allora, hai trovato la sigla.
1: Allora la sigla, sì, guarda, a parte che sigla.
2: Trovato la sigla, basta un pochino. Il tuo nome, un nome di tutti. Cioè, no, ma pure allora, quello di Simone Coluccia.
1: Tra l'altro, Carlo Aprile, allora, ci sono anche le sigle vecchie, sì, dove ci siamo io e te, tra l'altro.
2: Sì.
1: 2014 forse.
2: Non lo so, però non diciamo altri anni, sennò
3: no, sennò cioè, faccio 300.000 sigle.
1: Faccio una prova in diretta. Vediamo.
4: Era Ora Weekend, il programma di intrattenimento sulle frequenze di Mondo Radio. Iniziamo? Tutti frutti. Ah. Era Ora Weekend con Gianti.
5: È arrivato un altro messaggio dove dice i fichi.
4: Elvix.
6: Ci sono delle notizie strane che vengono da internet.
4: Salvo Barresi.
1: No, qua non ci sei. No, qua non ci sei. Allora, qui non c'eri, allora. Qui c'era Salvo Barresi e Fragatà.
2: Prova sì, quella del 62.
1: Sicuramente la
2: quella,
1: trovo.
2: Quella. Va bene, allora, va bene, signori, allora, buonasera.
1: Buonasera a tutti, benvenuti.
2: Quanto tempo che non venivo in radio? Cioè, sì, sei minuti.
1: Ma
2: sei
1: ascoltano solo te, Fratto. 24 ore si vede. Radio 24, Carlo, guarda, tutti i frutti.
2: No, allora ti spiego, avevamo pensato di chiamarla Radio Monte Carlo.
1: Ecco.
2: C'era qualche problema con il direttore. Non so perché
1: magari non gli girava bene il nome.
2: Allora, Radio Charlie neanche.
1: Neanche. Radio Aprile. Radio Aprile
2: dice che si sente solo un mese. Allora non sapevamo come fare. Alla fine ho detto lasciamo decidere il nome a colui.
1: A colui.
2: Che, secondo me. Può trovare il nome giusto.
1: Può trovare il nome giusto.
2: Signori e signori.
1: Signore e signore.
2: DJ
1: Elvix. Con la X.
2: Con la X di YouPorn. Quella c'ha.
1: Non so, è proprio quella.
2: Non so se l'hai
3: visto. Ma non è YouPorn, è Pornhub.
1: Mi conoscono tutti, ragazzi. Tutti.
2: Praticamente l'unico DJ, signori, che c'ha la cosettina. Come si chiama? Quella che vi montate. Quello che vi montate.
1: Quella console. Il paraconsole.
2: Paracool si chiama. Il paraconsole. E lui là dietro è l'unico DJ a suonare nudo.
1: Nudo. Sì, lui è nudo. Sembra che.
3: Praticamente metto la giacca, poi non metto
2: completamente nudo. E ci sono state miliardi di persone che hanno detto: cos'è quella penna che si.
1: Disco novità, immediatamente, in Era Ora Weekend, benvenuti ragazzi, il venerdì di Mondo Radio Tutti i Frutti, 18:14.

0: che bella, ragazzi. Che bella, ma che bella che è. Che bella che è, ragazzi.
1: Che è successo?
0: Che è successo?
2: Vado via, non mi interessa.
0: Perché? Che è successo?
2: Tu non hai visto niente.
0: No, non ho visto niente.
2: Non l'hai visto che ballava?
0: Stava ballando. Per me ormai è normale.
2: Ha tolto i pantaloni, no? Aveva il perizoma, pelle di scursone, con i denti ancora attaccati davanti, ma pizzicati, ma punto, due buchettini qua, è una cosa incredibile.
0: Elvis balla sempre, guarda, poi tutti i generi.
2: Io certe volte non lo riconosco sul serio.
0: No, li fa tutti, no. Li fa tutti.
2: Sono anche posso dire?
3: Sì.
2: Io, ragazzi, vi invito, se volete farlo, ad andare a trovare Elvis a casa sua. Cioè proprio dovete entrare in casa sua, già che l'unico con la casa con l'ascensore, sei mai andato?
0: Che cosa? Sì, certo che sono andato, cioè, li ho messi i vetri anche.
2: Tu entri nell'ascensore,
0: sì,
2: ti porta
0: un piano, però non ha voglia di farlo.
2: Io ho detto, ma perché ha messo l'ascensore nel futuro?
0: Non si sa mai, capito? E ci fu all'epoca una toccata di ferro generale, per non dire altro.
2: Allora, così che ho fatto? Sono andato un pochettino in giro così, ma non perché volevo vedere, cioè aspettavo, perché mi ha fatto salire che lui faceva la doccia. Ho detto, vieni. Allora, sai, giri, guardi, mi sono soffermato su una foto.
0: Quale? Che foto aveva? Di matrimonio? Quel matrimonio dove sembra...
2: Quando dice lui, non lo so, che si è sposato.
0: Tom Cruise quando faceva Top Gun. La sua Tom Cruise quando...
2: Alla marmitta dell'aereo di Tom Cruise. I capelli, non so se hai visto.
0: Sì, sì, erano lunghetti.
2: Che non è cambiato niente tra i capelli. No. Più lunghi, però il taglio, cioè, era quello AC/DC.
0: Lui è la dimostrazione che quando dicevano le mamme, no? I nostri genitori all'epoca, no? Il gom gel non lo usava.
2: Bravo,
0: ecco, lui usava peggio del gomogel, lui ha sempre fatto,
3: io usavo proprio grasso,
0: sì, grasso,
2: ha sempre fatto i capelli alla AC/DC, che non è rock,

0: detto tu che siamo fratelli.
1: E fratelli, sono fratelli, sì. Fratelli anche.
0: A me piacciono i Rolling Stones, soprattutto questa dei The Colors, che l'hanno praticamente rimessi di nuovo in vita, insomma, i Rolling Stones.
1: Comunque sta andando alla grande questa canzone, è molto molto bella.
2: Salve fratelli!
1: Sì, salve, buonasera.
3: Sì,
1: ogni tanto vengono a salutarci, a parte che hai salutato Pollon, Carlo.
3: Sì,
0: saluta
1: Pollon.
0: Saluta Pollon.
4: Ti ciao, chiamo subito, così mio papino diventa felice e contento.
3: Vabbè, tu saluta anche il papino, ci mancherebbe, noi siamo sempre pronti.
4: Vai via, dolore senza questione, lascia in pace questo capoccione.
3: Va bene, ok, questa era quella di fine anno, quella di Natale.
1: Come quella di Natale?
3: Non lo so, questa.
4: Ho
3: capito. Allora, più tardi ce la fai sapere.
4: Dai, esci fuori di lì.
1: Dopo, con chi ce l'ha? Con me. Vabbè, ci fermiamo oggi, ragazzi, pubblicità e torniamo subito dopo, rimanete con noi.
0: C'è una sorpresa, pubblicità. C'è una sorpresa.
5: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
6: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
7: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
8: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
9: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
10: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
11: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara: riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
12: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
14: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
13: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
14: Hanno anche l'antimuffa?
13: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
15: Come on! Tutta la dance, tutte le novità, tutto il ritmo che vuoi. Era Ora Weekend con Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.

0: c'è altro? Ce n'è qualcun altro? Qualche altro featuring?
1: Rete in porta.
0: Ragazzi, oggi vi dobbiamo dare una notizia importante, perché dopo quasi un anno e mezzo, abbondante,
2: ha chiamato,
0: non credevamo alle nostre orecchie, ragazzi, in pratica è tornata lei, vai!
3: Angela, favolosa cubista, più progressiva, più trasgressiva.
0: Angela!
3: Più progressiva!
0: Angela, ma
3: più porno diva!
0: Come stai, Angela? Quanto tempo!
1: Cioè, quella ha sentito Alvaro più porno.
0: Sì, è collegata. Angela, come stai?
3: Amori miei!
0: Si sente male, dove ti trovi in questo momento, Angela?
3: Mi trovo nello spogliatoio.
0: Di quale spogliatoio? È in palestra.
1: Cosa stai facendo?
0: È in palestra.
1: Cosa stai facendo?
3: Sì, mi trovo a Genova.
0: A Genova? Come a Genova? Che ci fa a Genova? Come il Genova, la squadra viene qui a Lecce e tu ti vai a Genova.
3: E quindi non dovevo andare lì.
0: No, magari dovevi andare. Ma sei andato a trovare i giocatori del Genova o i giocatori del Lecce? Scusami, perché se ti trovi a Genova sei andata ai genovesi.
3: Sono andata a trovare il mio amico
0: Chi? Banda?
3: Allora, come cazzo si chiama?
0: Banda, si chiama Banda. Cioè, se dici il giocatore del Lecce, il giocatore del Lecce
1: si accalora quando parla dei giocatori. Sì, io da quello che ho saputo dagli spettacoli che fa
0: i giocatori, ma poi piacciono anche sempre quelli di colore. L'altro anno si era fissato con Balotelli.
3: Balotelli è sempre il mio amore.
0: Ti senti ancora con lui?
3: Ogni tanto, quindi
0: devi incontrarti con l'AMEC, Banda, si chiama l'AMEC per gli amici Giuseppe.
3: Per gli amici l'AMEC, perché sputa.
0: No, l'AMEC, l'AMEC è il suo nome.
1: Pensa che ci sono dei video suoi che girano su internet dove con Balotelli giocava alla pentolaccia.
0: Sì, giocava. Ha capito. Allora Angela, raccontaci un po', qual è il programma per questo fine settimana?
3: Guarda, i miei programmi sono un po' particolari.
0: Cioè?
1: Quindi?
3: Io ho bisogno di un paio di omini di colore.
0: Però, visto come parla lento.
1: No, ultimamente si rilassa. È l'età, pure, è passato un anno, quindi.
0: Infatti, quindi, ma perché? Li piacciono,
3: Forse non va bene la chiamata.
0: No, va benissimo la chiamata, va perfetta.
1: Quindi
3: quindi io sono pronta a fare tutte le trasferte insieme a voi e naturalmente poi mi dovete passare qualche moraccione,
0: ma so che comunque ti conoscono in tanti
3: marmetto di Carrassà.
0: Angela, per favore. Comunque non è cambiato niente dall'altro anno adesso, sempre la stessa cosa, sempre il chiodo fisso.
3: Sì, naturalmente cambiano gli omini, però alla fine sono quelli, insomma, le mie. Poi sai, quando io gli faccio la danzetta kuduro, lo sai, no? Li metto tutti giù.
1: Pensa che c'è stata gente che ha detto che fare con lei è come buttarlo in un corridoio.
0: Smettete,
3: attenzione Carla Aprile, perché ti sto vedendo dalla webcam, ma tu hai anche sei moraccione, quindi se vuoi c'è anche per te, amico mio.
1: Io ho già dato in cui c'è, nel senso l'ho già dato, è andato, non c'è più.
3: Sei andato da una vita, secondo me non funzioni più Carla Aprile.
1: È vero, purtroppo è vero, abbiamo già dato e quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, però ci devi ancora raccontare questo fatto qui, quindi ti trovi lì a Genova.
3: Mi trovo qui a Genova per fare un'escursione all'acquario di Genova. Sono andato a vedere un po' di pescioloni.
0: E adesso torni a Lecce, quindi
3: c'era anche il pesce motosega. Quello ha detto vieni qua bello mio, questo qua per me.
0: Va bene. Quindi tornerai, stasera sarai qui, prendi l'aereo e vieni.
3: Sì, sarò lì perché io ho il jet privato.
0: Il jet privato.
3: Dove praticamente basta dire Angela Pavolosa cubista progressiva, boom. Mi porta subito dove voglio, fare 1000-2000 km.
1: Dove atterri?
3: atterro direttamente a Messina.
0: Come Messina? Per venire a Lecce, atterro a Messina.
1: Fai il giro largo.
3: Lecce, no?
0: Che cosa poi?
3: Da Messina a Lecce a nuoto. Così ti tengo bella in forma.
0: Ah, certo.
1: Guarda, Angela, che qualche cosa di Balotelli
0: mi sa Messina, la testata. Vabbè, Angela, ti salutiamo.
3: Ti vogliamo bene qua.
0: Ciao, Angela, grazie.
3: Ciao, grazie.
1: Va bene, ragazzi, io vi saluto, devo scappare. Sentiamo dopo, ci sentiamo.
0: Ciao,
1: dopo.
0: Ciao.

0: Magnetica, ragazzi. Ma quanto è bella sta canzone. 18 e 38 minuti, salutiamo Angela Favolosa Cubista, che è tornata un anno e mezzo informissima, tra l'altro.
1: È vero. Noi che abbiamo la webcam da questa parte, abbiamo anche cercato di rivedere. È rimasto tale uguale.
0: Calcia di calciatore.
1: Molto. Lì aggancia il calciatore come se fossero, che so,
0: una calamita.
1: Certo.
0: Angela Favolosa Cubista, magari la prossima settimana vediamo se facciamo ritornare anche qualche personaggio di quelli rari ormai, che sono diventati rari. Tipo, prima me l'ha fatto ricordare uno, Carlo Aprile, lo spagnolo, che era fantastico, e poi era spagnolo, ci siamo divertiti un sacco con quel personaggio lì. Va bene, ragazzi, intanto, se volete interagire con noi, 380 20 20 029. Ecco, appena ho dato il numero di telefono, vedi, chiamano, quello era il numero di WhatsApp. Oh, abbiamo il segretario lì dentro?
1: Ma secondo me qualcuno ci sarà, insomma. Siamo in tanti oggi.
0: Va bene, andiamo con la musica. Continuiamo con la musica.
1: Mettiamo una nuova di Irama.
0: Irama, bravo, si chiama Cabana.

0: Cabana, suo ultimo singolo. Ma attenzione Elvix, perché abbiamo qualcuno in diretta. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Pronto?
2: Pronto, buonasera, Delivero, pronto.
0: Come, la Delivero? Ho ordinato qualcosa.
2: Corriere, corriere.
0: E corriere, ho capito, ma siamo in
2: Arancia. A che piano?
0: A
2: che piano sai tu? Che piano?
0: Noi primo piano.
2: Aprire per fare pizza io, ho ordinato pizza.
0: Chi ha ordinato pizza?
1: No,
0: ordinato
1: non
0: la pizza,
1: abbiamo
0: pizza,
1: ordinato.
0: De.
2: Onde radio tutti brutti?
0: No, questo è tutti frutti, ha sbagliato.
2: Pizza, salame piccante, ananas.
0: No, ma non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma non abbiamo ordinato nulla.
2: Delivero, io delivero, prendo.
0: Okay.
2: Portare pizza, se no pagare io non avere soldi.
0: Ma io, noi non abbiamo ordinato nulla, la può portare indietro la pizza. Poi siamo in diretta radio, tra l'altro.
2: Insomma... DJ porno.
0: No, ma quella è Elvix, guardi, c'è una macchina. Che macchina sta,
1: sì,
0: con la Fiat?
1: Doblò.
0: C'è il Doblò grigio, gliela poggia, lo può appoggiare direttamente
2: allora,
0: sul cofano.
2: Allora lasciami il Doblò.
0: Del Doblò,
1: dai.
2: Va bene, buonasera, lasciami il Doblò per i soldi sangue.
0: Sì, per i soldi scende Elvix, non c'è bisogno che sia.
1: Ma perché tocca a me anche se non l'ho ordinato?
0: Quanto viene?
2: 16,48 euro, quella con la. L'ananas.
0: Quella con l'ananas.
2: Ma c'è. Cioè, quella Nutella. Con orecchiette e cime d'arabo.
0: Ma che schifo è?
1: Cazzo, ma non abbiamo fame chimica.
2: 42 euro.
0: Come soltanto 42? Era la 16 prima.
2: Però la seconda è buona per lo stitico.
0: Beh, sicuramente. Adesso la devo
2: salire.
0: Sì, allora può salire. Intanto andiamo in pubblicità. Grazie, salga.
1: Salga che ti ammazziamo.
0: Salga.
3: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.
4: Come on!
3: Tutta la dance, tutte le novità, tutto il ritmo che vuoi. Era ora weekend con Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
5: Pubblicità. Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
6: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
7: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
8: 30 anni di esperienza, un solo cuore. Aruam di Lucia Villani è il tuo punto di riferimento per la salute e la bellezza dei capelli. Vuoi rinnovare il tuo look? Siamo specialisti in schiariture e trattamenti alla cheratina per capelli luminosi, setosi e liberi dal crespo. E nei momenti più delicati siamo davvero al tuo fianco. Come centro autorizzato Capelli for You offriamo parrucche e protesi capillari certificate, riconosciute come presidio medico e fiscalmente deducibili. Ti supportiamo anche nell'accesso ai contributi della Regione Puglia, con un aiuto economico fino a 300 euro dedicato a chi sta affrontando un percorso di cura. Aruam ti aspetta a Specchia, in via Pasubio 61. Seguici sui social, Aruam.
9: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del 700, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
10: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
11: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

0: di Coldplay, troviamo le 18:51 minuti, era ora Weekend, Mondo Radio, tutti i frutti.
1: Da bel po' che non stavo ascoltando un pezzo dei Coldplay, molto bella, molto bella.
0: C'è un altro
1: bella.
0: Gruppo che ho intenzione di ascoltare dopo tanto tempo, prima li attivavamo sempre, non mi svelo nulla. Allora, intanto ragazzi, andiamo a leggere qualche notizia.
1: Sì, stavo leggendo questa, bere il latte anche da adulti ci fa bene sì o no, insomma,
0: secondo mio parere no. Non lo digerisco
1: comunque,
0: più.
1: Può essere un prezioso alleato anche quando cresciamo. Parlano così. Sì, comunque, secondo esperti intervista da Vogue Italia, bere latte da adulti può essere salutare. Il latte fornisce importanti nutrienti come vitamina D, calcio e proteine, utili per la salute, per le ossa del sistema e anche immunitario.
0: Prima si parlava a tempi quando Elvis era signorino. parlava di alcolici, adesso parla di vitamine, parla di integratori, capito? Come sono cambiate le cose. Vai, continua.
1: Comunque contribuisce anche al metabolismo energetico e all'idratazione della pelle. Comunque, tuttavia, comunque può essere un allergene comune e molte persone sono intolleranti adesso. Quindi,
0: sì, molte persone lo sono.
1: Però chi non è intollerante, bere in motivo. Lo bevo. Però
0: fa la zuppa la mattina.
1: Sì, però non tanta, però guarda. Una tazzina poi qualche biscottino
0: soltanto latte, ci metti il caffè dentro,
1: un po' di caffè. Ci vuole,
0: abbiamo svelato com'è la colazione di DJ Elvix, ragazzi. E visto che abbiamo parlato di latte, secondo te quale artista sono andato a trovare? Tu non lo puoi vedere perché non c'è la sua
1: scheda. Funk,
0: ho parlato di latte.
1: Di latte, milk sugar.
0: It's so lovely when it's sunny. Grande, bravo.

0: Lei 12, siamo andati a rispolverarlo. Te la ricordi questa? Per uscita la mettevamo sempre, tra l'altro. Poi vanno nel dimenticatoio tutti sti brani, è vero, Evix? Per
1: sì,
0: tanto tempo. Meno male che c'era Ora Weekend, che intanto
1: li rispolvere, insomma, tira fuori.
0: Li rispolvere, è vero, è vero. Va bene, ragazzi, vediamo un pochino. Siamo arrivati, siamo con il giornale radio, mi sa, Alvaro. Dobbiamo dare la linea a Roma? No, fra poco, andiamo ancora un minuto.
1: Abbiamo ancora un minuto.
0: Intanto stavo leggendo sulle principali notizie che andiamo a vedere, c'era una notizia riguardante gli uomini. Elvix, gli uomini, il titolo è questo: gli uomini mentono sulle dimensioni più di quanto pensi.
1: Questo non lo sapevo.
0: C'è in pratica, dice poi, ecco di quanto si allungano gli uomini ogni volta che devono specificare, no? La lunghezza, avete capito, insomma.
1: Di quanto si allargano, insomma.
0: Okay. Gli scienziati danesi, perché l'ho fatto pure per questo uno studio, Elvix, hanno scoperto che l'uomo medio esagera sulla lunghezza della propria virilità, in pratica. Aggiungono infatti circa un quinto della lunghezza reale. Quindi, se Elvix, il tuo, diciamo, 5 centimetri, caro.
1: No, ancora più piccolo, uno.
0: In pratica, vediamo un pochino, aspetta, un quinto, quindi come se fosse di uno.

0: con il giornale Radio Nazionale. Torniamo per la seconda ora di Era Ora Weekend.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori qatarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
2: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
3: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
2: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
3: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
2: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu migliore allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM. Il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 31 maggio.

0: rientriamo nella seconda ora di Era Ora Weekend, ragazzi. Loco Loco insieme a Gordon, un brano che sta andando alla grande in questo periodo. Mi sa che ce lo porteremo avanti fino per
1: sì,
0: tutta l'estate.
1: Per tutta l'estate anche dopo, Gianti, perché la musica non la conosciamo bene.
0: Sì, sicuramente l'avevamo detto appena abbiamo ascoltato la prima volta. L'avevamo detto, quindi sicuramente ce lo porteremo dietro anche in altre versioni. Intanto salutiamo il nostro sponsor Katia e Daniele della Braceria Petracca a Castrignano del Capo, dove troverete a partire dalla classico antipasto alla tartare al carpaccio vari tagli a scelta, tipo fiorentina, la tagliata, ragazzi, il tomac, la picagna, dai panini con l'hamburger alla puccia leccese e dalla pinza ai primi piatti, carni cotte a bassa temperatura, morbide e succulente. Intanto vediamo un pochino se mandiamo in diretta,
1: qualcuno
0: chi ci chiama direttamente, mandiamo in diretta
1: se c'è la segretaria.
0: Sì, sì, non abbiamo la segretaria, ragazzi, rimane in attesa. Intanto stavo salutando la Braceria Petracca, che la potete trovare in via Vittorio Veneto a Castrignano del Capo. Ciao Katia e ciao Daniele, ragazzi,
1: ciao, ragazzi,
0: perché è veramente
1: lavoro,
0: tutto squisito. Pronto? Vediamo un po'. Pronto? Pronto? È sparito? Pronto? Niente, è sparito. Richiamerà sicuramente chi ha chiamato. Sta chiamando adesso. Vediamo un pochino se riusciamo a metterlo in diretta. Non so. Ce l'abbiamo il segretario di là? Non ce l'abbiamo il segretario.
1: Sono stati tutti via. Siamo gli ultimi oggi.
0: Vediamo un pochino se ce l'abbiamo. Pronto? Niente, non ce l'abbiamo. Ecco, non ce l'abbiamo. Deve richiamare. Allora, aspettiamo un pochino, vediamo se richiama. E poi, se no, altrimenti andiamo avanti. Intanto.
1: Sì, intanto, se vuoi, possiamo leggere anche una notizia.
0: Guarda,
1: o
0: poi se vuoi leggere la notizia, ecco, sta chiamando. Quindi, vediamo un pochino se ce. Facciamo tutto in diretta, ragazzi. No.
1: Proviamo. Oh, un attimino.
0: Facciamo tutto in diretta, vediamo, ce l'abbiamo, vediamo. Pronto?
2: Pronto, delivero.
0: Ancora?
2: Sì,
0: ma come? Ma scusi, non ho messo la pizza.
2: Problemi col Doblò, chiuso, io avrei mangiato pizza.
0: Ma è aperto, Elvix, non è aperto il Doblò.
2: Adesso aprire, per favore, andare a cagare. Perché
0: no, ma scusi, l'ha mangiata lei la pizza. Scusi, deve venire nel nostro bagno. Scusi.
2: Per favore,
0: quale pizza ha mangiato?
2: Orecchiette, ci metterò per Nutella.
0: Ti credo che devo andare in bagno, però non possiamo aprirla, mi scusi.
2: Per favore, dai, delivero, devo fare.
0: Ho capito che delivero, sta facendo pubblicità, tra l'altro, siamo in diretta. Non possiamo aprirla. Possiamo aprire
2: ho
0: la
2: capito.
0: Porta.
2: Allora io fare cacca nel Doblò.
0: Ma ha detto che è chiuso.
1: Sopra il Doblò.
0: Lo fai sul tetto.
2: Io forzare il Doblò.
1: Forzare
0: il Doblò. E vabbè, perché non l'ha forzato per far entrare le pizze?
2: Di Elvix
0: il Doblò.
2: DJ Porno?
0: No, sì, DJ Porno, è lui, è proprio lui.
2: Va bene, grazie, salve.
0: Ciao, grazie. Troverà sicuramente qualcuno, troverà qualcuno, magari che lo possa aiutare. Va bene, Elvix, andiamo avanti con la musica, dopo mi leggerai la notizia che hai trovato sul web. Intanto andiamo ad ascoltare la grande musica di Era Ora Weekend.

0: il piccante smette di essere cibo, diventa chimica estrema. Attenzione, tu mangi il piccante?
1: Beh, sì, peperoncino, però naturale.
0: Ecco, io ti vorrei dare un'altra sostanza. Comunque, esiste una pianta con una sostanza molto più potente del piccante dei peperoncini.
1: Ci sono dei peperoncini che il nostro Davide Ruberto insegna, perché lui fa l'estate, sai?
0: Questo praticamente
1: è la sagra del peperoncino, no?
0: Sì, è vero, è vero. Ci sono peperoncini molto piccanti, tipo il pepper X, l'ebano, il pepper X, insomma, c'è un po' di cose. Comunque, il composto si chiama resiniferatossina.
1: Come si chiama il composto?
0: Si chiama resiniferatossina.
1: Ok.
0: Ripetilo pure tu. Ripetilo tu con me. Resiniferatossina.
1: Feratossina. Resiniferatossina. Resiniferatossina.
0: Resiniferatossina. È uno scioglilingua. Resiniferatossina. Ed è presente in alcune sostanze delle piante, insomma, africane. È migliaia di volte più intenso di questa pianta, è contenuta insomma dal famoso peperoncino che c'è in giro, insomma, ecco. Comunque agisce sugli stessi ricettori del dolore, ma con effetti molto più estremi. Anche un contatto minimo può causare danni seri e non è adatto al consumo, signore.
1: Caspita, ci credo, no, mangiatelo te, scusa, non è adatto al consumo.
0: Comunque, da assaggiare,
1: che ci sono alcuni peperoncini. Davide ne ha assaggiato qualcuno, poi magari glielo chiederemo come si chiama. L'ultimo che ha assaggiato in diretta, perché lui li assaggia in diretta, quando pubblicizzano questa, mi sembra, come si chiama? Non mi sto ricordando come si chiama la manifestazione che fanno qui nel Salento, dove...
0: Lumaro,
1: è quello,
0: sì,
1: sicuro
0: sì,
1: che è quello.
0: Sì, credo che sia.
1: Vengono qui in pratica a sponsorizzare questo avvenimento, questo evento, e Davide assaggia i peperoncini in diretta. Lo fa davvero, ve lo posso confermare. E lui li ha assaggiati di
0: comunque il composto, vediamo un po' se ti ricordi si chiama il composto
1: andiamo avanti con la musica, ragazzi.
0: Vuoi un po' di
1: guarda un caffè, grazie.

0: Southerner, te lo ricordi? DJ Elvis, Sky.
1: Me la ricordo, sì.
0: Te la ricordi molto molto bene. Ogni tanto rispolveriamo qualche brano. Queste pensate di 12 anni fa. Quindi 12 anni fa Elvis era il 2014. 2014. Sì, prima un brano del 2012. Adesso
1: sembra un pezzo attualissimo, perché tuttora noi lo rispolveriamo, lo possiamo mettere, lo facciamo anche ballare, insomma.
0: Infatti, ci dobbiamo fermare, ragazzi. Andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo per i saluti finali e l'ultima sciccheria.
2: Tutta la dance, tutte le novità, tutto il ritmo che vuoi. Era ora weekend con Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: Pubblicità. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Simone, che ci fai qui a Specchia?
6: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
5: Home restaurant alla Capasa?
6: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
5: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
3: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335-533-5162.
5: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
7: Massimo, hai fatto la doccia e hai lasciato di nuovo i vestiti per terra. E c'è anche tutto bagnato.
8: No, no, ci risiamo. E ora che scusa trovo? Scusami tesoro, torno subito. Ho dimenticato di prendere il pane.
7: Massimo!
8: Devo trovare il modo di addolcirla. Ma sì, vado alla bottega del fornaio e le prendo quelle deliziose crostatine alla Nutella. I baci ricoperti di cioccolato, i mostaccioli. E visto che ci sono, prendo anche frise, taralli e biscotti. Ah, già, e ovviamente il pane.
7: Che tu voglia farti perdonare o toglierti un ospizio, la bottega del fornaio ti aspetta a Tricase in via Livorno.
9: Messaggio politico elettorale. Committente Andrea Morciano.
10: Cari tricasini, sono Andrea Morciano. In questi mesi ho ascoltato le vostre storie, le difficoltà, ma anche il grande desiderio di riscatto della nostra città. È da qui che nasce il nostro progetto. Tre liste civiche, una sola visione, rimettere al centro le persone. Io credo in una comunità più forte, più unita, capace di guardare al futuro con speranza. Il 24 e 25 maggio vi chiedo di crederci insieme a me. Scegliete Andrea Morciano sindaco. Perché solo insieme cambierà.
11: Per ogni vita che nasce cambierà. Per ogni...
12: Era ora weekend.

0: prossima estate 2026. Intanto c'è il nostro DJ Elvis che si sta prendendo a botte con il computer.
1: Sì.
0: Che è successo?
2: È andata via la schermata, non so come.
0: Vabbè, tanto non ti serve più, DJ Elvis, se non ti preoccupare. Va bene, ragazzi, siamo giunti alle 19:35 minuti, sempre in diretta sulle frequenze di Mondo Radio, le ultime note, come si dice quando facciamo le serate, è vero, DJ Elvis? E quindi, anche se la nostra base, se ci fai caso, è molto simile,
2: molto,
0: molto simile alla base che hanno usato nel brano El Beso. El Beso, besta, che carina, Besa me mucho. Allora, DJ Elvix, fine settimana che fai?
2: Sì,
0: dove si va questa fine settimana?
2: Siamo praticamente in giro per festicciole private. Sì,
0: ah, festicciole private.
2: Parti quindi, privati, sì.
0: Quindi non siete diciamo invitati, così. Non siete invitati, ragazzi.
2: Poi, vabbè,
0: non è possibile.
2: Non è possibile. Poi abbiamo anche dei matrimoni. Dove fare dei G7 all'interno dei matrimoni, non posso invitare nessuno.
0: Non puoi invitare nessuno,
2: no, altrimenti devo chiedere la
0: busta. Ma io mi infilavo nei matrimoni a fine serata, negli open bar mi infilavo. Tanto che ti conosci. Gli invitati non sanno, magari non conoscono tutti gli altri invitati, quindi.
2: Vabbè, dai, ti faccio venire, ti faccio entrare da dietro al limite, solo
0: quando eravamo giovani al Guendalino, la stessa cosa. Va bene.

0: Elvis, che significa che tu sai benissimo, conosci benissimo lo spagnolo, la tarde se ha puesto triste.
1: Se tardi, quando arrivi a casa. No, succederà una cosa triste.
0: Ritirati.
1: Ritirati.
0: No, smettila. Dai.
1: Perché

0: seguente.
1: Allora, intanto stanno mando in diretta. Mando in diretta, che
0: ma
1: dici?
0: Di nuovo il delivero.
1: Non lo so.
0: Perché già ha fatto la. Ha fatto qualcosa sicuramente nella mia macchina. Non so come
1: non
0: fare, so. Questo signore qua.
1: Proviamo, non
0: se
1: so cosa può uscire. Vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto, delivero!
0: Vedi che delivero, ho detto io!
1: Di nuovo delivero! Signora, che è successo di nuovo? Stiamo per chiudere!
2: Ho grossi problemi io, troppo problemi! Grossi.
1: Che è successo di nuovo?
2: Essere venuta donna bionda, basso, piccolina, a dire che essere moglie di Alvaro!
1: Come? Ma quando è successo questo?
2: Ho detto non toccare macchina!
1: Ed era sua moglie, stava qui!
2: Sì, è vero, cioè, ha detto che si chiama moglie di Alvaro!
1: Si chiama così.
0: E cosa ti ha fatto?
2: Delivero.
1: Sì, abbiamo capito che delivero.
0: Ma cosa ti ha fatto?
2: Ha pagato lei.
1: Ha pagato lei, quindi 48 sì. euro ha pagato Sandra.
2: 48,70
0: euro. Sì, falla pagare.
1: L'importante è che hai preso i soldi, così non vieni sgridato quando torni.
2: Però avevo dimenticato che c'erano le birre.
1: E quindi mancano soldi per la birra adesso.
2: Euro.
1: Quanto?
2: 16 euro.
1: Quante birre hai portato?
2: Due.
1: E come si dice? 8 euro l'una. E che birra hai portato, scusa? Quella di Briatore.
2: Delivero, io
1: ho capito che delivero. Ho capito, vabbè, comunque
0: ma
1: Aristo,
0: noi non abbiamo chiesto le birre,
1: niente, non abbiamo chiesto
0: nulla, le pizze, niente.
1: Vabbè, comunque l'importante è che ha risolto tutto, le 16 euro le metta lei.
2: Sì, va bene.
1: Arrivederci.
2: Però, ricorda, io posso fare un saluto?
1: Sì, può farlo
0: sì,
1: il saluto.
0: Fallo.
2: Saluto a tutti da Libero.
1: Arrivederci, salve. Ma tutti qua chiamano, ma per forza devono chiamare.
0: Ma come
1: tutti
0: dobbiamo
1: qui.
0: Fare?
1: No, per forza, chiamano tutti dire. Qui, ragazzi. Ce la facciamo più. Allora, dai, regaliamoci l'ultimo brano e poi salutiamo. Facciamo i saluti finali. Anzi, facciamo una cosa: intanto salutiamo il nostro sponsor, Katia e Daniele della Braceria Petracca a Castellignano del Capo, in via Vittorio Veneto. Mi raccomando, ragazzi, andate a trovarli perché troverete il top della carne cotta a bassa temperatura, morbida e succulenta. Troverete panini con l'hamburger, anche la puccia leccese, la pinza e anche i primi piatti. Non vi resta che andarli a trovare via Vittorio Veneto, Castrignano del Capo, Braceria Petracca. Mi raccomando, andateci.

0: Yeke Yeke,
1: certo, si chiamava Yeke Yeke. Questa è la versione remix in versione Afro House Tribal, quindi ci è piaciuta tantissimo e l'abbiamo proposta in era ora.
0: Hai fatto bene, secondo quello che fai te, compare mio.
1: Grazie,
0: è ben
1: grazie,
0: fatto,
1: grazie, DJ Elvis, grazie, gliene date 100 euro. Okay. Va bene, ragazzi, grazie per l'ascolto prestato. Termina qui era ora weekend. Ci risentiremo venerdì prossimo, stesso orario, 18:20, sempre sulla stessa radio, Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Guarda, hai fatto una bellissima selezione, soprattutto nell'ultima parte.
1: Ora, sì.
0: E mi ha ricordato anche quel pezzo Sueño, te lo ricordi?
1: Sueño, certo.
0: Perché
1: certo.
0: Fa parte di quel genere.
1: Guarda,
0: là.
1: Ne avevo altre da buttare dentro, soltanto che me le tengo per la prossima settimana. Quindi, ragazzi, ciao a tutti, sigla finale. Ciao! Ciao.

0: Pubblicità. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A7 Milano-Genova per lavori code tra Isola del Cantone e Roncoscrivia e per un veicolo fermo tra Bolzaneto e Allacciamento a 12, tutto verso Genova. Incidente con code sulla A12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e Allacciamento a 7 in direzione di Genova e sempre verso il capoluogo Ligure file dovute al traffico intenso sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pegli e svincolo a 7 verso Genova. Incidente sulla A26 dei traffici fuori, code tra Masone e A10 verso Genova. Su questa autostrada file ma per traffico intenso tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla 4 Milano-Venezia code a tratti dovute anche qui al traffico intenso tra Allacciamento a 21 e Somma Campagna nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove per un incidente si è formata una coda di 6 km tra Teramo-Giulianova e Altripineto verso Pescara. Segue intanto il Giro d'Italia. Domani sabato 23 e domenica 24 maggio i ciclisti affronteranno la 14esima e la 15esima tappa che li vedrà impegnati rispettivamente sulle strade da Aosta a Pila e da Voghera a Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera, ben trovati da Davide Ruberto. Avrebbe continuato a spacciare stupefacenti pur trovandosi ristretto ai domiciliari per precedenti vicende simili. Trovato in casa con mezzo chilo di droga è stato arrestato Giuseppe Montalbano, 37enne di Copertino. All'interno dell'abitazione i poliziotti hanno scoperto e sequestrato circa 35 grammi di cocaina, 46 di marijuana e oltre 200 di hashish. A ulteriore testimonianza dell'attività di spaccio, il ritrovamento di quasi 3.000 euro suddivisi in banconote da taglio. In casa i poliziotti hanno scoperto anche 600 grammi di mistura pirotecnica e 4 grossi petardi. Alla luce del quadro accusatorio, il giudice ha quindi applicato la misura cautelare dell'accusa. Custodia in carcere. Si è svolta oggi la requisitoria della sostituta procuratrice della direzione distrettuale antimafia Giovanna Cannarile nell'ambito del processo con rito abbreviato a carico dei 13 imputati coinvolti nell'inchiesta sul traffico di droga che aveva portato nel febbraio dello scorso anno a 9 arresti nelle Cese. La pena più severa è quella invocata a Fabio Marzano, 56enne, ritenuto al vertice dell'organizzazione, 20 anni di reclusione, ma in continuazione una precedente sentenza di condanna. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno coperto il periodo dal 2018 al 2023 e hanno portato a sequestrare ingenti quantità di stupefacenti, oltre a rinvenire armi da guerra, armi da sparo e tritolo. E allarme raggiri nel capo di Leuca, una nuova truffa ai danni di anziani scuote la comunità di Spongano, dove una pensionata di 95 anni è rimasta vittima della tecnica del finto nipote. I fatti si sono consumati mercoledì all'interno dell'abitazione della donna, agganciata telefonicamente da un malvivente che, fingendosi il nipote in pericolo, l'avrebbe convinta con l'inganno a racimolare denaro e gioielli per aiutarlo. Poco dopo la chiamata, un complice si è presentato in casa della donna. Quest'ultima gli ha consegnato diversi monili in oro e preziosi. Il malvivente, arraffato il bottino, si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Scoperto l'inganno, sono intervenuti i carabinieri che adesso indagano sul caso. E non si ferma l'ondata di furti d'auto che sta colpendo la città di Lecce. L'ultimo episodio si è registrato ai danni di una vettura di grossa cilindrata. La notte tra giovedì e venerdì la banda delle ruote è tornata a colpire nel quartiere Salesiani, prendendo di mira una BMW. I malviventi sono riusciti a smontare tutti e quattro gli pneumatici completi di cerchi in lega, per poi dileguarsi lasciando il veicolo su 4 blocchi di tufo. Le indagini per risalire i responsabili continuano. La politica. Domenica 24 e lunedì 25 maggio si terranno le elezioni amministrative 2026 anche in provincia di Lecce, dove sono coinvolti 21 comuni con 57 aspiranti sindaco sostenuti da ben 262 liste. Dai grandi centri come Gallipoli, Casarano, Tricase e Maglie fino ai borghi più piccoli c'è in palio il governo del territorio per i prossimi 5 anni, mentre in alcuni comuni si arriva sino a 6 i candidati sindaco, in altri come Ruffano e Martano è presente un solo candidato e la sfida dipenderà esclusivamente dal quorum. Il Salento si prepara quindi a una 2 giorni elettorale dalle innumerevoli incontri.

0: E veniamo ora alle ultime sul calcio e sul Lecce Genoa in programma domenica alle 20:45 al Via del Mare. Allenamento mattutino oggi al centro sportivo di Martignano per i giallorossi di mister Di Francesco. Sono stati impegnati in un lavoro differenziato Beriscia, Sottil, Banda e Pierotti, mentre Ramadani ha svolto la seduta parzialmente in gruppo. Domattina è in programma la rifinitura sempre a Martignano.
1: L'almanacco di domani.
0: Domani è sabato 23 maggio e la chiesa ricorda San Desiderio e San Giovanni Battista. I fatti di domani: nel 1430 nei pressi di Compiègne viene catturata Giovanna d'Arco. 1915 l'Italia dichiara guerra all'Austria-Ungheria. Nel 63 Palma d'Oro a Cannes per il Gattopardo di Luchino Visconti. 1992 strage a Capaci, ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie e parte della scorta. Nel 99 Almodóvar vince a Cannes come miglior regista. Nel 2021 l'Italia torna a vincere l'Eurovision Song Contest dopo 31 anni con i Maneskin. E tra i nati, il 23 maggio nel 1729 Giuseppe Parini, poeta. 1947 il musicista e fondatore della PFM Patrick Zivas. Nel 51 Anatoly Karpov, scacchista. 64 il cantautore bungaro. 65 l'attore Massimo Ceccherini. 70 un altro attore, Daniele Pecci. 72 l'ex pilota di Formula 1 Rubens Barrichello. 82 la conduttrice Andrea De Logu. 87 la cantante Levante. Previsioni meteo: domani sarà un sabato caratterizzato dal transito di nuvole a tratti, vento sempre settentrionale ma un po' più attenuato, temperature con picchi sino a 28 gradi, mari mosso l'Adriatico, quasi calmo lo Ionio. Il proverbio dice: il buongiorno si conosce dal mattino. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata e un buon weekend.
1: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Pubblicità.
4: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
0: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
4: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: Simone, che ci fai qui a Specchia?
9: Anna, che bello rivederti. Ho sentito che qui c'è un home restaurant molto buono.
8: Home restaurant alla Capasa?
9: Esatto. Mi hanno detto che una massaia d'altri tempi prepara i piatti della tradizione salentina e con prodotti di produzione propria a chilometro zero.
8: È la signora Ada, cucina tutto a mano con amore. Inoltre prepara anche per piccole cerimonie come compleanni, cresime, lauree.
10: Home Restaurant La Capasa è in Piazza del Popolo numero 11 a Specchia. È gradita la prenotazione al numero 335 533 51 62.
8: Home Restaurant La Capasa, la vostra cucina di casa.
11: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
12: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
13: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
14: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.

0: pubblicità.
1: Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Mondo Radio, Era Ora Weekend. L'appuntamento più atteso. Era Ora Weekend. Tutte le novità dance e pop proposte, raccontate, condivise da
2: Gianti, Steven ed Elvix su Mondo Radio.
3: In collaborazione con La Bracceria Petracca. Katia e Daniele della Bracceria Petracca vi aspettano a Castrignano del Capo, in via Vittorio Veneto, per farvi degustare le loro specialità. Bracceria Petracca, a Castrignano del Capo, via Vittorio Veneto.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Messaggio politico elettorale. Committente Massimo Melica.
6: Salve, sono Giovanni Carità, candidato alla carica di sindaco della città di Tricase. Sono sostenuto da una coalizione civica che parte da lontano, da 6 lunghi anni di impegno politico dentro il Consiglio Comunale e soprattutto fuori, tra le persone e per le persone. Il 24 e 25 maggio restiamo con i piedi per terra. Per una politica pulita, onesta e trasparente, sosteniamo le nostre liste. Tricase che fare, Tricase sceglie Tricase, Tricase città sostenibile.
7: Il 24 e 25 maggio votiamo Giovanni Carità.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, cucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
8: C'è un momento in cui tutto si ferma. Sei in sella, il vento sul viso, il cuore che rallenta. E senti che sei nel posto giusto. Con Salento Equi Club puoi vivere passeggiate a cavallo sulla spiaggia, giri di gruppo in carrozza e shooting fotografici da sogno. Ma non solo, Salento Equi Club è anche maneggio e scuola di equitazione, con lezioni a partire da 15 euro per chi vuole trasformare un'emozione in passione. Salento Equi Club, vivi l'esperienza, coltiva la passione.
9: Ti aspettiamo a Torre San Giovanni, Contrada Fontanelle.
10: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Cerchetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: una storia.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare il traffico sulla A14 Adriatica e sulla A16 Napoli-Canosa. Attenzione, vento forte tra Vasto e Poggio Imperiale. Massima cautela nella guida sulla A14. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla superstrada Brindisi-Lecce, tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale ovest di Lecce, in direzione Lecce, per lavori, e questo fino al prossimo 29 maggio. Frequente la formazione di rallentamento. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città a Lecce e sulla tangenziale, e a Lecce fino al prossimo 25 maggio chiusa per lavori via Antonio Miglietta tra piazza Filippo Bottazzi e via Ulderico Botti, e questo dalle 7:30 alle 15:30. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi. E non finisce qui. Montaggio incluso e per i primi 10 clienti. Pratica di connessione e detrazione fiscale in omaggio.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
5: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
6: Promo valida fino al 31 maggio.
7: Ci sono emozioni che meritano di essere celebrate con eleganza e cura dei dettagli. Benvenuti alla Trattoria da Salvatore, una villa ottocentesca dove il tempo sembra fermarsi e dove prendono forma le gioie del battesimo, della comunione, della cresima, l'orgoglio della laurea o la felicità del compleanno. Se cerchi la location perfetta per i tuoi eventi, sei nel posto giusto. Sabato sera e domenica a pranzo, concediti i sapori dei nostri piatti tipici. Trattoria da Salvatore è a Presicce Acquarica in via Roma. Info al 329 800 4 88 39.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Da fine maggio, ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e

0: niente, ma non dico niente, cuore a sonagli io, occhio a fanale tu.
1: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Il 2 giugno, Hotel Messapia apre le porte al grande evento Chef for Progress Cup. Alta cucina, arte e cultura si fondono per dare vita a un'esperienza esclusiva. Dalle ore 15, ingresso libero per assistere alla prestigiosa competizione tra chef con premiazione finale. Degustare eccellenze enogastronomiche tra gli stand. Lasciarsi incantare dall'eleganza dei costumi nazionali delle 15 ambasciatrici del progresso. E molto altro ancora. Il 2 giugno, goditi lo spettacolo di Chef for Progress Cup all'Hotel Messapia di Santa Maria di Leuca. Un evento firmato Mirko Vigna. Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Facciamo un esperimento.

0: Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
2: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara, riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.
3: La domenica pomeriggio, tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e sul Lecce. Tutti in campo, con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questo giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Messaggio politico elettorale. Committente Giuseppe Negro.
2: Ti faccio una domanda. Tricase oggi è davvero come la vorresti? Io rispondo di no. Sono Claudio Pispero e per questo mi candido insieme agli amici di sempre e a tanti giovani. A Tricase si respira qualcosa che non possiamo ignorare, un disagio crescente. E quando manca la politica vera, quel disagio aumenta. Per questo ho scelto di tornare con un'idea chiara: riportare la politica a essere una cosa seria. Non parole, ma metodo, presenza. Tricase deve tornare al centro dello sviluppo, del lavoro, delle opportunità, non per ambizione, per responsabilità. Noi vogliamo ripartire da qui, da una politica che non divide ma unisce, che non promette ma crea, per una Tricase più bella, ovunque, più giusta, più rispettata. Il 24 e 25 maggio scegli la coerenza, scegli Claudio Pispero sindaco, insieme per una bella storia, insieme per Tricase.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: sabbia per riempire il tempo.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Abbracciami.
1: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.